0: Fake History.
1: Diamo ufficialmente il benvenuto alla terza ora ed ultima, ahimè, che però ci vede protagonisti al 393 0119 119. Vi vede protagonisti insieme alla musica su Dimensione Suono Roma. Eleonora Scaiola con te, iniziamo dal 2000 con gli ADC.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Prosegue la notte nel ritmo della capitale, forse per quanto mi riguarda uno dei momenti migliori della giornata, quando abbiamo tempo per noi, per riflettere, per pensare, per ascoltare buona musica. Ascoltiamo adesso, guarda caso, Carol G.

0: History.
1: Terzo ed ultimo appuntamento per quanto mi riguarda con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha caratterizzato la musica dance, in questo caso degli anni 2000. Ci sono David Guetta con Chris Willis e il brano che ha scelto J.K. Arturi, I Love, Don't Let Me Go.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: spot dell'ultima di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, che si chiama Goya, da me Eleonora Scaiola con Poca Gioia. In realtà vi saluto, vi lascio, ma siete in buone mani con Daniele Greco. Io torno domani sempre qui. Buonanotte a tutti.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

C'è la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma, che ti tiene compagnia anche in questa notte. Ci sono anche i tormentoni di quest'estate che sta per volgere al termine. Purtroppo è così. Settembre. Questa è una di quelle. Dimensione.

0: History.
1: La Rhythmic History è del 1998, questa che arriva, quindi torniamo in quell'anno lì per viaggiare con la musica del passato, quella dance che ha fatto la storia del ritmo con Dimensione Solo Roma e ATB 9PM, uno dei grandi successi di quegli anni lì.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Qualche minuto alle 4, buonanotte a tutti. Questa è Dimensione Sono Roma, questo è il ritmo della capitale. Io sono Dani Greco, quello della GNG, senza l'altra G però. Allora, loro, You Are Public, con la

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Saluton Valdo e Miriam, una bella coppietta che sta andando al mare, cioè stanno partendo per le loro vacanze settembrine, quindi un abbraccio grande a voi, portateci ovunque voi andiate, c'è la nostra app. Intanto si torna indietro nel tempo.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Arriva l'ultimo lavoro di Topic, si chiama Lucky Ones, da Daniele Greco è tutto, ci sentiamo tra un'oretta, dalle 6 alle 10 facciamo l'andata con tutti i gladiatori della domenica. Vi lascio però in buone mani, c'è Lorenzo Palma, Betitos, a tra poco.
1: Dimissione Suono Roma, novità!

0: Ritmic History Extended Version.
1: Buongiorno, buona domenica. Sono Lorenzo Palma insieme per un'ora di Ritmic History Extended Version, che vuol dire un viaggio con la dance degli anni 90, degli anni 2000, che a volte andava a ripescare anche degli anni 70. Pezzo del 78 di Earth, Wind and Fire Fantasy, la versione di Black Box. Ripartiamo questa mattina da Will Smith, Man in Black.
2: Ritmic History.
0: Ritmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si parte dalla musica classica per sviluppare poi tutta l'armonia del pezzo che stiamo per sentire, soprattutto le chitarre spagnole di Riot in the Night e Javen Spoon. Ritorniamo negli anni 90, 1993. Intanto ripartiamo da Stayin' Alive, pezzo storico dei Bee Gees. La versione era proprio quella di Entrance del 95.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Get real with the fever on the dance floor.

Torno al French Touch, beh, sicuramente pezzo iconico questo di Stardust, Music Sounds Better With You. Buongiorno, buona domenica mattina a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6, ICE di Stefano Secchi ci riporta nel 1990, ripartiamo invece con Stay With Me, restando sempre negli anni 90, un progetto che arriva da Torino, da Blitz.

essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: History Extended Version.
1: Adesso andiamo a farci un giro a Valencia, dove c'è il Barracca, storico club dove si faceva trance ed era un po' l'inno di quel club lì, Barracca Destroy, che sentiremo fra poco, di Steam System con la voce di Sigrid. Ripartiamo però dal 1999, stilosissima Sunshine and Happiness, il pezzo di Nearest Dubworth.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Altri suoni anni 90, anni 2000 in arrivo. Joy Salinas di Rockin' Romance, sequenza che si apre invece con la regina di Day by Day dal 1997. E qui ci salutiamo almeno per questa mattina, ci risentiamo più tardi alle 18. Fra poco invece a darvi la sveglia del weekend, questa mattina c'è Daniele Greco. Ciao a tutti.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosa.

0: Torna stasera alle 22. You know
1: what time it is. Sono le 6, buongiorno.
0: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Ed eccolo qua, un nuovo giorno. È la domenica 6 di settembre con i gladiatori della domenica, appunto, di questa giornata che è appena iniziata. Buongiorno a tutti, sono Daniele Greco, eccoci qua, un befitos grandissimo a tutti voi, ovunque voi siate amici. C'è la nostra musica, si riparte subito dagli anni 90. Vamonos!
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History 95.

C'è Madame che chiude la nostra prima Four For You insieme nella domenica 6 settembre qui su Dimensione su Roma con Daniele Greco. Buongiorno, buongiorno a tutti i gladiatori, quelli della domenica, quelli festivi che lavorano anche in un giorno di festa. Noi siamo qui ad accompagnarvi come sempre con tutta la nostra musica ritmata fino alle 10 in mia compagnia. Tante le cose da fare, da dire anche oggi, ma voi come sempre i protagonisti, soprattutto in questa prima ora, al 3930 119 119.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio e quindi anche sul Lazio. Questo vuol dire tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o al più sarà possibile di tanto in tanto qualche nuvola nel cielo ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sulla regione, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 34 gradi, sulla capitale si raggiungeranno i 33 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, ancora tanto sole con valori massimi stazionari. Dettagli sull'app di Trevimeteo.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

La voce, quella inconfondibile di Adele nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma con i gladiatori della domenica. È un piacere ritrovarsi in questo orario e per me non è inusuale, visto che insomma per tutta la settimana siamo stati assieme tra le 6 e le 10 fino a ieri con il buon Geppo nella sveglia dei gladiatori ed oggi solo soletto, ma con voi lì fuori siete tanti. Bello leggervi ed ascoltarvi al 3930 119 119. Noi siamo sempre qui, lo sapete, a fare da colonna sonora, ad accompagnarvi con tutta la nostra musica ritmata, musica anche quella del momento, tipo quella che sta arrivando. Sorry Papi, Topic. Dimensione Suono Roma.

0: Way, tornati nel 1986, senti che ritmo. Con questo ritmo, Ritmic History 80, nella domenica mattina di Dimensione Sono Roma, Gladiatori, buongiorno, state con noi, torniamo subito con tutto il nostro ritmo.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2.500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre.

C'è The Weeknd, Blinding Lights, qui su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, gladiatori della domenica, buongiorno da Daniele Greco. Ci siamo, siamo qui per accompagnarvi con tutta la nostra musica, con il ritmo della capitale ovunque. Io sono qui fino alle 10, è un piacere essere in compagnia dei gladiatori più svegli della domenica, ma soprattutto quando sapete, quando arriva la domenica ci piace conoscere un po' le vostre storie e soprattutto le motivazioni per cui siete svegli a quest'ora. Chi ve l'ha fatto fa deve essere sveglia così presto. Siamo qui 393 0119 119, con la voce raccontateci di tutto. Siamo assolutamente curiosi di conoscere le vostre storie e il motivo per cui siete svegli già a quest'ora di domenica. Soprattutto noi ci mettiamo la musica.

quella di Milky con il remix. Ci ho messo le manine David Guetta, che non si ferma un secondo, è ancora ad Ibiza, ha tante serate da fare, lui è resident di molti club nella isla, è beato lui, non so come faccia, c'ha un'età per cui insomma dice fermate un attimo, anche perché i soldi li ha belli che fatti, eppure continua a divertirsi, perché secondo me lui si diverte proprio in console, è questo il potere e il segreto del quale insomma lui riesce ancora a fare bene il suo lavoro e far divertire così tante persone, perché si diverte pure lui quando è in console, questo è il segreto.

con Gabri Ponte, la loro canzone estiva che tanto ci piace, che abbiamo riascoltato anche in questa mattinata, questa domenica, nell'alba dei gladiatori della domenica dei giorni festivi, insieme a me, Daniele Greco, qui su Dimensione Suo Roma. State con noi, c'è tanta musica.

0: sulla nostra app.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrà

0: 77. Buongiorno gladiatori, buongiornissimo.
1: Buongiorno gladiatori, ciao. Buongiorno Dani. Adesso sono giunto a Terracina per lavoro, faccio bene le consegne. Ottimo. Anche oggi si lavora, dai.

0: Montagne, dai,
1: bellissimo
0: oggi.
1: Però.
0: Sì.
1: Montagne bellissime, mare bellissimo.
0: Tutto bellissimo.
1: E buona giornata a tutti i gladiatori.
0: A te, buon lavoro, buona domenica.
2: Ciao gladiatori. Io che faccio sveglia a quest'ora, sto recando al lavoro, sono nell'ospedale che ho il turno di mattina e domani ho 12 ore di guardia.
0: Ok,
2: dai. Grazie della compagnia che ci fate ogni giorno.
0: Grazie a voi gladiatori, buongiorno, buongiorno. Poi c'è anche Antonietta, Stefania, Max dalla Giustiniana che ci scrive ogni mattina, anche gli amici della Toscana che saluto, sempre presenti. Buongiorno Giampaolo, anche Giampaolo da Stoccarda, classicone, classicone il suo messaggio anche di domenica. Buongiorno, state con noi, c'è tanta bella musica da accompagnarvi in questa domenica mattina. La musica che arriva è quella di Offenbach. Be mine.

funk che mai, quella di Francesco Gabbani, risentito qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le 7:14 di questo giorno diverso dagli altri, chiaramente è una domenica, in molti sono diciamo un po' più liberi dal punto di vista lavorativo, tanti stanno scrivendo che stanno andando fuori porta, gli amici che partono presto, gli amici che si allenano anche molto presto, gli amici sportivi che ne approfittano di questa mattinata un po' più fresca per concedersi l'attività fisica che ci sta a quest'ora. Quindi buona camminata, buona corsetta se siete tra quelli che praticano un po' di sport.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla mulisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio e quindi anche sul Lazio. Questo vuol dire tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o al più sarà possibile di tanto in tanto qualche nuvola nel cielo ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sulla regione. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 34 gradi. Sulla capitale si raggiungeranno i 33 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, ancora tanto sole con valori massimi stazionari. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Buongiorno a tutti i gladiatori della domenica. Siamo noi, c'è il ritmo della capitale. Dani Greco fino

0: sono interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 83.

voce di Sting, Every Breath You Take. Sting, che poi l'abbia scritta durante un periodo molto turbolento della sua vita privata, il protagonista di questa canzone che sembra dire ti amo, ti penso continuamente, voglio essere sempre vicino a te, ma dietro quella patina romantica c'è qualcosa di molto meno dolce. Ti osservo, so dove sei, seguo ogni tuo movimento, una vera ossessione. I'll be watching you. Ecco, per dire, tornati nel 1983, questo secondo appuntamento della mattinata con Rhythmic History 80. Buongiorno da Daniele Greco, questa è Dimensione Sono Roma, sei nel ritmo della capitale e ti sblocchiamo anche i ricordi al mattino. Buongiorno anche a Martina, che sta accompagnando il suo figlio ad una partita di calcio amichevole. Ci tiene a specificare, come a dire, ma perché devo svegliarmi così presto per un amichevole? Non hai tutti i torti, cara Martina, vabbè, sono quei sacrifici che si fanno per i figli, dai. Saluto anche Dario, che sta staccando dal lavoro, è in viaggio verso casa, meritato riposo a te. Buon riposo, Dario. Buongiorno a tutti voi, amici, buona domenica, state qui. Dimensione Suono Roma.

0: of the Night, Sophie and the Giants.
1: Oh Luca,
0: ciao Luca.
1: Oggi Parco Talenti, camminata veloce.
0: Vai, bravo. Vedi, ci sono gli sportivi della domenica mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

così Taranai ed Annalisa, ritrovati anche nel nostro weekend, nella domenica mattina di Dimensione Sono Roma. Buongiorno a tutti gladiatori da Daniele Greco. Questa è una di quelle notizie invece che farà discutere parecchio, già lo so, eh. Al Paris Saint-Germain hanno deciso di limitare l'uso del cellulare a un'ora al giorno per chi? Per i ragazzi delle giovanili. L'obiettivo è semplice: meno tempo sullo schermo, più concentrazione, più riposo e soprattutto più tempo da passare insieme ai compagni. E adesso si apre un po' il fronte di dibattito tra chi sostiene che sia una scelta giusta e chi sostiene che sia una scelta sbagliata. Secondo me parte con loro nella squadra la trattativa subito. Mister, la prego, almeno 5 minuti, la prego. No, niente 5 minuti, solo WhatsApp, nemmeno. Però, battuta a parte, la domanda è interessante. Noi riusciremo davvero a stare con il telefono solo un'ora al giorno? Perché ormai lo controlliamo davvero continuamente, anche quando non abbiamo nessuna notifica. È così, ci si divide, però secondo me hanno fatto molto bene loro, questi qui del Paris Saint-Germain.

0: Cassie Perry su Dimensione Sono Roma. Sì, sta facendo discutere la scelta del Paris Saint-Germain, squadra francese, di introdurre la Digital Detox per i giovani dell'Accademia, permettendo loro di usare il cellulare per un'ora al giorno. 150 ragazzi del settore giovanile tra gli 11 e i 15 anni che potranno usare il loro smartphone solo un'ora, dalle 19:30 alle 20:30. L'obiettivo chiaramente è quello di limitare le distrazioni, favorire la concentrazione e migliorare la socializzazione. C'è un amico che dice la sua, lo sentiamo. Certo,
1: Daniele, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Giuseppe da Tarquinia. Sì, hanno fatto benissimo al Paris Saint-Germain,
0: secondo me,
1: anche perché i ragazzi stanno tutto il giorno col cellulare in mano.
0: Vero.
1: Ai concerti, allo stadio, a teatro, da qualsiasi parte vai, anche a tavola, stanno sempre col cellulare in mano.
0: Tavola.
1: Quindi diamogli un freno, per favore, parliamo di più, giochiamo di
0: bravo,
1: più,
0: bravo.
1: Di più tra noi. Con cellulare. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, caro il mio Giuseppe, sono stra d'accordo con te. Ti farò sindaco un giorno.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
6: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
7: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Un buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio suicidio ad Ostia è ancora mistero sulla dinamica. Al setaccio il cellulare di Prelec. Gli investigatori cercano messaggi e tracce utili a ricostruire le ultime ore del 54enne. Un blitz dei carabinieri nella nuova zona rossa tra il Colosseo e Fori Imperiali, il Colle Oppio a Roma, ha portato a 2 arresti per borseggio e 6 denunce per il gioco delle 3 campanelle. Lo scrive su X il ministro dell'Interno Piantedosi. Per tutte le 8 persone coinvolte è stato disposto l'ordine di allontanamento dall'area. Imprese sempre più anziane, l'Italia perde i giovani mentre gli imprenditori invecchiano, a dirlo è un dossier della CNA. Oltre 314.000 titolari di ditte individuali hanno superato i 70 anni, nel Lazio sono 20.000, a preoccupare soprattutto lo scarso passaggio di testimone tra generazioni. Lo sport, il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica. I nerazzurri da 0-2 a 3-2 contro il Napoli, decide Lautaro. I giallorossi nel finale piegano 2-1 l'Atalanta, Fiorentina Torino 1-2 e la terza sconfitta consecutiva per i Viola. Formula 1, Gasly in pole a Monza, la Ferrari è in seconda fila. Chiudiamo con gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
8: what time it is. Sono le 8, buongiorno.
10: Adesso, now, subito.
0: Senza interruzioni.
8: Di questo mattino, di questa domenica mattina, che spero sia partita con il piede giusto, noi ci mettiamo il giusto ritmo, come sempre il ritmo della capitale. Daniele Greco, contigo estamos aquí, pronti anche per sentire una bella Rhythmic History che arriva dagli anni 90 e va benissimo così. Alice DJ di Better of Alone.
0: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
10: Rhythmic History 99.

prima di diventare una superstar mondiale, Madonna era una ragazza appena arrivata a New York City con pochi soldi e un'ambizione enorme, ed uno dei luoghi fondamentali per la sua formazione era appunto la Danceteria, questo nightclub di Manhattan iconico degli anni 70, 80 e 90, e che lei stessa, diciamo, ha voluto rendere omaggio nel suo ultimo album, da cui appunto ha preso ispirazione per questo singolo Danceteria, che chiude la 4 for You in questa mattinata della domenica 6 di settembre alle 8:12 con Dimensione su Roma, in onda con Daniele Greco. In questa mattinata facciamo insomma un po' il punto della situazione anche con voi, come va lì fuori, raccontateci amici, il numero è sempre quello 3930 119 119, quali sono i programmi magari di questa giornata. Oggi facciamo l'andata insieme, di solito facciamo un ritorno, ed è bello accompagnarvi assieme a tutta la nostra musica ritmata.

0: Miley Cyrus nella nostra domenica mattina. Poco fa vi ho citato New York, la grande mela, e c'è una nuova legge che sta facendo parecchio discutere, che arriva proprio da lì, e in queste ore si parla soltanto di questo. C'entrano qualcosa i parrucchieri, te ne parlo tra poco.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Topic, carte blanche, lucky ones, the pausa, lose myself. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo

0: 99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio e quindi anche sul Lazio. Questo vuol dire tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o al più sarà possibile di tanto in tanto qualche nuvola nel cielo, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sulla regione. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 34 gradi. Sulla capitale si raggiungeranno i 33 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, ancora tanto sole con valori massimi stazionari. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

da New York City, dalla grande mela, ed è curiosa perché riguarda una cosa che ormai conosciamo tutti, i capelli. Sì, da poco è entrata in vigore questa legge che obbliga i futuri parrucchieri ad imparare a lavorare con tutti i tipi di capelli, quindi lisci, ricci, crespi ed afro. L'idea è appunto evitare che qualcuno entri in un salone e si senta dire: mi dispiace, con i tuoi capelli non sappiamo lavorare. Ma davvero? Cioè, esiste questa roba, questo problema? No, in fondo è una cosa abbastanza semplice. Se fai il parrucchiere dovresti sapere, dovresti essere preparato, no, a lavorare con qualsiasi tipo di capello. Quindi vabbè, lì a quanto pare non è così a New York. E vabbè, vedi quante cose impariamo anche di domenica. Curioso, non sapevo.

0: S7S, buongiorno, colazione fatta? Vi va un bel tiramisù? E se ve ne offressi più di 300? Beh, forse un po' troppi. Ma ne parliamo, stai qui.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Però un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo rigidio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate

ed Alesso su Dimensione Sono Roma. Ragazzi, vi ho detto di questa notizia che mette subito tutti d'accordo, già lo so, perché vengono richiesti dei giudici per la Tiramisù World Cup. Avete capito bene? Un lavoro che consiste nell'assaggiare e valutare i tiramisù in gara. Questa competizione si svolgerà a Treviso dal 9 all'11 ottobre, fra un mesetto, e per diventare giudici bisogna superare un test di 15 domande. E attenzione, perché non parliamo di due cucchiaini e via, no, quest'anno ci saranno 320 tiramisù da valutare. Ora, riuscireste voi a mantenere la concentrazione davanti a 320 tiramisù diversi, ma soprattutto dove metti tutti questi tiramisù? È difficile, perché devi avere uno stomaco bello spazioso. Ma come fa? Pensai che sai la botta di diabete, di sale, è rischioso secondo me, non è che lo possono fare tutti.

0: era Tropicana, quella dei Bundabash dall'Usalento insieme ad Annalisa, estate 2022, eh? Che bello poterla riascoltare qualche annetto dopo, fa sempre la stessa atmosfera, la reazione è sempre la stessa, sempre bella, è sempre bella. State con noi gladiatori.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ritorniamo in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutto.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio suicidio ad Ostia è ancora un mistero sulla dinamica. Al setaccio il cellulare di Prelec, gli investigatori cercano messaggi e tracce utili a ricostruire le ultime ore del 54enne. Un uomo di 75 anni è stato arrestato a Santa Palomba a Roma con la pesante accusa di atti sessuali nei confronti della figlia minore della donna con cui conviveva temporaneamente. L'intervento della polizia è stato attivato grazie alle urla della madre. Epstein File, indagine della procura di Roma sugli italiani coinvolti, aperto un fascicolo per violenza sessuale, rogatoria negli Stati Uniti per acquisire anche gli atti non pubblicati. Fine settimana di controesodo estivo nel Lazio, con un forte incremento della circolazione stradale in direzione di Roma, previsto soprattutto per la giornata odierna. Lo fa sapere l'ANAS. Le direttrici maggiormente interessate saranno la Pontina, l'Aurelia, l'Appia e il Grande Raccordo. Lo sport, il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica, 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli. I giallorossi nel finale piegano 2-1 l'Atalanta, terza sconfitta consecutiva invece per la Fiorentina, che perde in casa contro il Torino. Chiudiamo con gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 9.
8: Rhythmic History,
9: le hit che hanno fatto la storia del ritmo
0: della domenica mattina 6 di settembre. Buongiorno a tutti da Daniele Greco e stiamo qui un'altra oretta fino alle 10 a tenerci compagnia. Vi accompagniamo come sempre con tutto il nostro ritmo. C'è un ritmo meraviglioso, magico, che arriva dagli anni 90, firmato da Robert Miles, una hit stupenda, One and One.
8: Dimensione Suono Rhythmic History 96.

0: Roma.
1: I love è Roma. Arrivato, non ce l'aspettavamo. D'altronde arriva a sorpresa il gioco ufficiale di Dimensione Su Roma in questa domenica mattina alle 9:07. Insieme a voi al 393-0119-119, pronti a regalare ad uno di voi il nostro zainetto. Giochiamo, essendo appunto domenica, con... Buona domenica di Antonellone Venditti. Perché c'è un passaggio che devi intercettare. Lui dice nella canzone Buona Domenica, in questo passaggio qui cosa? Vai leggere. Sì.
2: Passate a casa ad aspettare.
1: Esatto.
2: Tanto il telefono non squilla più.
1: E poi dice qualcos'altro subito dopo, tanto il telefono squilla più. Cosa? Due opzioni: il tuo ragazzo ha preso il volo o il tuo ragazzo è partito da solo. 3930 119 119, questa da intenditori, devo dire, del grande Antonello Venditti. Cosa dice Venditti proprio all'inizio di Buona Domenica? Il tuo ragazzo ha preso il volo o il tuo ragazzo è partito da solo? Però è facile, ci si arriva, dai.
0: I love Roma.
3: I love Roma.

0: buona domenica a lei, a Lorena che è sulla pontina. Quasi, quasi.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
1: Weekendaie
0: a te. Sei quasi sulla pontina, quindi facciamoci il segno della croce, speriamo bene, vero?
1: Speriamo, esatto.
0: Vabbè, Lorena, dove state andando?
1: Stiamo andando a Nettuno, una giornata al mare, dai, un po' di relax.
0: Domenica di mare.
1: Raggiungete, scappiamo dal caldo di Roma.
0: Raggiungete gli amici, quindi sarà una bella giornatina.
1: Speriamo.
0: Piacevole, dai, sì, il tempo permette, quindi va benissimo così. So che sei stata in vacanza, in ferie, ai fiordi norvegesi.
1: Sì, al freschetto, molto freschetto.
0: Raccontaci un po' brevemente della tua experience lì, com'è? Consiglia allora agli altri creatori di andare da quelle parti?
1: Allora lo consiglio perché la crociera è molto interessante e divertente. Okay. Poi i posti ai fiordi, quindi soprattutto c'è la Norvegia, le cascate, i laghi, quindi meraviglia. Per scappare al caldo e vedere posti magici è la vacanza perfetta, quindi la consiglio.
0: Quando siete stati? Ad agosto?
1: Sì, agosto, una settimana, proprio la settimana centrale, okay. Quindi è stato veramente molto bello. Il tempo anche si è assistito, quindi.
0: Quanti gradi facevano?
1: 5 gradi?
0: Oddio,
1: sì,
0: che meraviglia!
1: Gradi,
0: sai come dormiva bene Lorena?
1: Sì, guarda, col maglione benissimo.
0: Senti, sei col tuo compagno che si chiama?
1: Si chiama Manuel.
0: Manuel, che salutiamo. Ciao Manuel. Ciao. È lì con
2: ciao
0: te.
2: Ciao
0: Manuel. Va bene, il navigatore dice 40 minuti, quanto manca
1: esatto.
0: Per Nettuno? Dai, buon viaggio. Intanto ti porti a casa il nostro zaino Lorena. Allora,
1: grazie,
0: buona domenica.
1: Mille. La canzone. Grazie mille a tutti.
0: Canzone famosissima di Venditti. Ti piace Venditti?
1: Molto, mi fa il concerto.
0: Ottimo. Aspetta, poi mi devi dire, vediamo un po' se sei preparata, Passata a casa da aspettare. Tanto il telefono squilla più e poi cosa dice?
1: Il tuo ragazzo ha preso il volo.
0: Ma senti come canta, senti. Aspetta un po', vediamo un po' se è così. Prego regia, prego, sentiamo.
3: Tanto il telefono squilla.
0: Oh!
3: Il tuo ragazzo
0: ha preso il volo, risposta esatta.
1: Meno male.
0: Questa era proprio da intenditori, del buon Venditti. Va bene. Dai Lorena, ti mandiamo lo zaino. Un
1: ciao
0: abbraccio
1: a tutti,
0: forte.
1: Grazie Daniele.
0: Buona
1: ciao.
0: Domenica e buon mare. Ciao.
1: Grazie, ciao.
4: Dimensione suono Roma.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: È la domenica mattina di Dimensione Suono Roma. Buongiorno, ovunque voi siate. Ci siamo noi e la nostra musica ritmata, in questo caso 4 hit che suonano di fila. La prima di Samurai J.

0: interruzioni.
1: For for you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

mitica anche questa canzone, che ha avuto un successone in quel 1985, l'anno in cui siamo ritornati grazie a questo appuntamento che è davvero uno dei più belli che abbiamo tra le 6 e le 10 ogni giorno.

0: Canto d'amore qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stai con noi, torniamo subito.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

dimensione sono Roma nella nostra domenica mattina. Parliamo anche di sport, è il weekend della Formula 1, oggi si corre a Monza alle 15, così come il weekend della Serie A, in campo il Frosinone che ospiterà il Venezia, mentre la Lazio domani farà visita all'Udinese. E negli anticipi di ieri sono andati in scena, sono tre partite davvero incredibili, finali al Cardiopalma, come si suol dire, con ben tre remontate. Fiorentina alle 15 in casa col Torino era avanti 1-0, 1-2, a San Siro big match tra Inter e Napoli, il Napoli che era avanti per due gol, rimontata clamorosa al 90esimo con Lautaro 3-2, e così clamorosa come quella dell'Olimpico tra Roma ed Atalanta con il gol al 93esimo che porta la firma di Soleil, la vittoria dei giallorossi. Quindi alla faccia di chi dice che la Serie A è noiosa, ma di che?

0: ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: mattina di Dimensione Solo Roma. Buona domenica anche a Gianmarco Callari.
1: Eccoci. Eccolo. Presenti, buona domenica. Ciao Dani.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: È strano trovarsi a quest'ora, questo cambio.
1: Che bella la luce del mattino per te.
0: La luce del mattino. L'alba. Parlavamo di rimonte. Sì. Abbiamo parlato di quelle di ieri. Insomma, tre anticipi, tre rimonte, ed è qualcosa di particolare.
1: Questo,
0: no?
1: Per dire che quando ci sono squadre che giocano a calcio è bello vedere le partite.
0: Quando c'è anche il nuovo regolamento che
1: sì,
0: no?
1: Si è parlato
0: meno tempo.
1: Sì, si è parlato degli arbitri che lasciano giocare di più, partita più fluida. Sì, diciamo per ora è andato bene questo sabato.
0: Parlando di rimonte, quelle più eclatanti nella storia della Serie A, ci viene in mente subito quella che risale, non so se te la ricordi, al 29 ottobre del 2023 durante il match Cagliari-Frosinone. Questa me la ricordo molto bene. Se non sbaglio si giocò a mezzogiorno e mezza. Era il Cagliari di Ranieri, che era sotto per 3-0,
1: quindi 0-3
0: in casa contro il Frosinone di Di Francesco, se non sbaglio.
1: E quindi Sulè probabilmente.
0: E quindi c'era anche Sulè, non lo so. Comunque finì 4-3 per il Cagliari. Ci fu un ribaltone, ma poi in pochi minuti sul finale. Sì, sì. Il recupero in 2 minuti, dal 94 al 96esimo fecero prima il 3-3 e poi sempre Pavoletti.
1: Quindi vedi, 94, 3-3 al 96esimo, 4-3.
0: Pavoletti. Pavo gol, ragazzi.
1: Che giocatore!
0: Cosa abbiamo tirato fuori? Pavo gol. Io lo porterei anche in nazionale, Pavoletti, guarda che ti dico.
1: Sì. Proprio largo e giovane.

0: Cavoletti ha smesso di giocare,
1: sì,
0: comunque si è ritirato
1: giustamente,
0: quindi niente nazionale. No, c'ha 38 anni anche.
1: Vabbè, non è
0: sì, volendo altri due le poteva fare, però giustamente dici, si gode i soldi.
1: Ma chi me lo fa fare?
0: Ma certamente
1: voleva dei pizza,
0: niente nazionale per Paoletti. Vabbè, lo volevo portare con Mancini, niente, vabbè.
1: Si pensava a Maldini, Cannavaro, Nesta per la nazionale.
0: Paoletti. Vabbè, io torno il prossimo weekend.
1: Ciao Dani.
0: Buona domenica. Ciao a tutti.
1: Adios.

0: da un euro fino a domenica solo con la tua un euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
1: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ma buona domenica, la nostra redazione, ci sono gli aggiornamenti della capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio-suicidio ad Ostia è ancora un mistero sulla dinamica. Al setaccio il cellulare di Prelec. Gli investigatori cercano messaggi e tracce utili a ricostruire le ultime ore del 54enne. Trasporti, riapre la ferrovia Roma-Viterbo nella tratta urbana tra Acqua Acetosa e Saxarubra. Da domani riprende infatti il servizio sull'intera linea urbana, prolungato l'orario delle corse fino alle 22 nei giorni feriali. Imprese sempre più anziane, l'Italia perde i giovani mentre gli imprenditori invecchiano. A dirlo è un dossier della CNA. Oltre 314.000 titolari di ditte individuali hanno superato i 70 anni. Nel Lazio sono 20.000. A preoccupare è soprattutto lo scarso passaggio di testimone tra generazioni. Lo sport, il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica. 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli. I giallorossi nel filane piegano 2-1 l'Atalanta. Terza sconfitta consecutiva invece per la Fiorentina, che perde in casa contro il Torino. Per la Formula 1, Gasly in pole a Monza, Ferrari in seconda fila. Gli ultimi e gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco vanno in finale dopo aver sconfitto la Polonia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
6: time it is? Le 10 e un minuto.
8: Adesso, now, subito.
9: 4 hit senza interruzioni.
6: Ringraziamo l'uomo della domenica, il nostro Salvatore Lordi e tutta quanta la redazione per il preziosissimo lavoro, per l'informazione, quindi lo salutiamo e grazie. Tra un'oretta tornano le altre news, intanto noi abbiamo un po' di musica da ascoltare, diverse notizie di cui parlare, ma prima di tutto appunto ci sono le 4 hit senza pausa.
9: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
10: Rhythmic History 2000.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono Roma. You make me feel alive.

la prima For For You insieme di questa domenica mattina 6 settembre su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale con Anima, Beautiful, Euphoria, Annalisa, Kungs, Boys Noise, Getaway e Around the World, il nostro disco dal passato, insomma, che ci fa saltare, venire in mente un bel po' di ricordi dal 2000 ATC, Around the World. Buongiorno a tutti, eccoci qua, un'altra mattinata del fine settimana insieme fino alle 14 anche oggi. Sapete che noi siamo particolarmente attenti sugli eventi, eventucci, appuntamenti in giro per la nostra città, per tutta la regione, li scopriremo insieme, ma come sempre chiediamo anche voi di segnalarcene se ne conoscete di belli o che pensate, insomma, meritino di essere menzionati in radio. Potete farlo come sempre tramite audio WhatsApp breve oppure messaggio anche di testo se preferite al 393 0119 119. Andiamo a scoprire in giro per Roma e per il Lazio tutti questi eventi magnifici, vi aspettiamo.

0: nata Serena Brancale di e Alessandro Amoroso nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Oh, molto bene, siamo cresciuti con delle certezze nella vita, no? Una sta per scricchiolare. Aia!
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: The Bowsa, Lose Myself.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: My car.
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.

anche dei giornalisti in questa domenica mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Conosciamo tutti le famosissime 8 ore di sonno, quelle importanti da sempre secondo la scienza, quelle che cui bisogna dormire per riposare in maniera ottimale. Non sono in realtà una legge di natura, tanto da venir messe in discussione da una revisione pubblicata proprio in questi giorni sulla rivista Brain Medicine. Lo schema delle 8 ore di sonno, poi 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, a completare le 24 in totale della giornata, risalgono addirittura all'800 con il periodo dell'industrializzazione. Da lì poi si è trasformata, diciamo, e ce la siamo tirata dietro fino al 2026 come una regola più mentale che altro, e oggi scricchiola di fronte a nuove evidenze scientifiche. Sono stati fatti degli studi, degli esperimenti, delle supervisioni, diciamo così, in tutto il mondo, e siamo giunti a delle linee moderne che dicono, in sostanza, di base ci si poteva arrivare, però insomma è una roba nuova rispetto alle 8 ore e 8 ore per tutti. Adulti che dovrebbero dormire almeno 7 ore a notte, se si dormono 7 ore va bene. Il punto ottimale, però, come facile arrivarci, non è identico per tutti, si colloca nel range 7-9 ore, anche se poi è vero anche che ci sono, seppur rare, delle persone che stanno davvero bene con 5 ore di sonno, piene di energia e vitalità. Ma come fate?

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
1: Rhythmic History 93.

Mr. Beat ci proietta nel 1993 grazie a Mr. Vain, disco Rhythmic History su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale del 93, quando c'era ancora la credenza, tra virgolette, che insomma era importante dormire 8 ore a notte e basta. Questa è un po' credenza generale, messa però in dubbio da studi scientifici più recenti, addirittura degli ultimi mesi, tra le 7 e le 9 ore, poi dipende da persona a persona, però comunque 7 ore sono più che necessarie, anche se si scopre che ci sono persone che con 5 ore stanno una meraviglia. Addirittura c'è questo uomo che detiene il primato mondiale senza dormire, si chiama Tony Wright, pensate, che tempo fa è rimasto sveglio per 266 ore, cioè parliamo di 11 giorni.

0: inizio le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, tra queste anche New Religion di Bebe Rexha, e sta per arrivare Ugel.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti Wine and Food Lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

Cesare Cremonini su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale in questa domenica mattina. Ora che non ho più tele 10:46, però abbiamo un disco nuovo che è quello di Joel Corry.

Patti Topic, la voce è quella di Becky G. Sorry Papi su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Proseguiamo insomma sulla linea dell'energia in questa domenica mattina, 6 settembre. Ciao a tutti da Gianmarco, noi siamo pronti per tornare in redazione, ma c'è l'ultimo di

0: Dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e adesso andiamo in redazione per un altro appuntamento con le news.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Sentiamo di nuovo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Roma hanno arrestato 11 persone durante un'intensificazione dei controlli antidroga in vari quartieri della capitale, dalla periferia est al centro storico fino al litorale. Trovati centinaia di grammi di sostanze stupefacenti e diverse migliaia di euro in contanti, considerati proventi dello spaccio. È incessante anche l'impegno dei carabinieri di Anagni nel contrasto ai reati predatori, sventato un maxi furto in un'area industriale e recuperata una tonnellata di rame. Epstein Files, indagini della Procura di Roma sugli italiani coinvolti, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale rogatoria negli Stati Uniti per acquisire anche gli atti non pubblicati. Fine settimana di controesodo estivo nel Lazio, con un forte incremento della circolazione stradale in direzione di Roma, previsto soprattutto per la giornata odierna. Lo fa sapere l'ANAS. Le direttrici maggiormente interessate saranno la Pontina, l'Aurelia, l'Appia e il Grande Raccordo. Lo sport, il calcio, Inter e Roma vincono in rimonta e volano in testa alla classifica, 3-2 dei nerazzurri contro il Napoli. I giallorossi nel finale piegano 2-1 l'Atalanta, terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che perde in casa contro il Torino. Chiudiamo con la Formula 1, Gasly in pole a Monza, Ferrari in seconda fila. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 11 e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eh sì, buongiorno a tutti, stiamo vivendo questa domenica mattina insieme. Ciao a tutti da Gianmarco Callari, 10:14 anche per oggi, weekend di controesodo, quindi mandiamo un pensiero per voi, un abbraccio a voi che siete in auto, in viaggio di rientro verso casa, e anche chi viaggia magari per il mare, per la montagna, ovunque.
1: Rhythmic History 99.

Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, alle 11.08 in questa domenica 6 settembre su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Siamo lì con voi, in auto, in spiaggia. Addirittura foto meravigliosa da qualcuno che ci ascolta in barca, non si firmano però. Belli che siete, che ci ascoltate anche lì. Mi sento proprio lì con voi, in questo insomma scenario favoloso, il mare, il cielo totalmente azzurro. Bello, bello, bello, divertitevi, fateci sapere un po' come state passando questa domenica. A noi fa assolutamente piacere. Ma dal mare torniamo a Roma, perché in una città come Roma, sappiamo, si mangia divinamente. E allora ecco lì che sguazzano parecchio gli influencer che cercano idee, contenuti originali. Come questo ragazzo, si chiama Matteo Jacopini, che a febbraio ha fatto parlare di sé perché aveva proposto sui suoi canali social questo video molto divertente in cui era a cena assieme a una ragazza su un bus dell'ATAC. Era una cena romantica pensata apposta per San Valentino, qualcosa di diverso, con tanto di tavoli, tavolo, sedie, tutto organizzato nei minimi dettagli. Ora, definirla cenetta romantica mi sembra un po' troppo, però l'originalità c'è, questo è l'importante. Chiaramente da non replicare, perché poi il rischio è proprio quello che i giovani, soprattutto i più giovani, emulino un pochino gli influencer. Anche se, specialmente nel settore food, qualcosa sta cambiando. Attenzione!

0: Sam, mamma no mamma, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma in questa domenica mattina. È notizia non di oggi, da certo, se ne parla da un po' di come molti hotel di Roma, ma anche ristoranti, locali della nostra città, da parecchio tempo combattono contro i food influencer, cioè sono personaggi che in cambio di soldi vengono nel tuo locale, mangiano gratis e con quello che mangiano creano foto, video, contenuti, reel in generale e mostrano tutto ciò che il tuo locale può proporre a tavola per un pranzo, per una cena, e quindi cresce la visibilità dell'attività. Bene, c'è un trend inverso, nel senso che sono molti creator stessi che ultimamente confidano che, diciamo, un pochino l'età d'oro degli influencer è finita e che ormai le persone, soprattutto sui ristoranti, cominciano a non fidarsi. Qualche dubbio gli viene. Mai in realtà, chi viene pagato per fare pubblicità stronca un ristorante, quindi qualche dubbio viene anche leggendo semplicemente i titoli a chiappa click poi di questi video sui social. Che ne so, leggi il miglior sushi di Roma, il posto che devi assolutamente provare nella capitale, oppure il mio ristorante preferito. Sì, come no?
1: Dimensione Suono Roma.

0: Yocho, I Know You Want Me di Pitbull su Dimensione Suono Roma. Siamo pronti per lei, arriva, arriva.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89€. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99€ letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
0: Le 11.21, buon weekend a tutti da Gianmarco. Visto che è un fine settimana di viaggio, ecco la musica giusta. Che poi vale tutto, sia di rientro che di andata. Arrivano le 4 hit senza interruzioni con Karol G.
9: Es un regalo de Dimensiones.

0: tanto per cambiare. Anche questa For For You è stata pazzesca dall'inizio alla fine, ma alla fine, ragazzi, con Gigi Doug, l'Amour Toujours 2001, Rhythmic History a chiudere proprio le quattro hit senza interruzioni. Abbiamo ritrovato Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, Cenere di Lazza e Ocean House di Jubel, il disco perfetto anche per la fine dell'estate.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Kiri, Just The Way You Are su Dimensione Suono Roma, domenica 6 settembre, terza giornata di Serie A in corso dopo i match spettacolari di ieri. Fa strano dire match di Serie A spettacolari, però abbiamo iniziato bene, ma ci sono un sacco di partite tra oggi e domani, e quindi, come tutte le domeniche, torna nel nostro spazio in cui l'intelligenza artificiale si sbilancerà con i risultati. Ci azzeccherà oppure no? Lo scopriremo tra poco. Nel frattempo vi anche agli scongiuri.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

non solo appassionato di calcio, ma anche proprietario dell'Ipswich Town, Ed Sheeran, ritrovato su Dimensione Suono Roma con Celestial alle 11.45. A proposito di calcio, terza giornata di Serie A in corso. Come fosse domenica. Sì. Ragazzi, la domenica è Serie A. Che piaccia o no, insomma, uno di quegli elementi, di quelle situazioni che scandisce proprio la giornata ogni weekend da fine agosto a praticamente fine maggio, inizio giugno, dipende dagli anni. Ecco qua che ci avvaliamo dell'intelligenza artificiale, che in realtà va detto non ci azzecca quasi mai, però a volte ci azzecca sui pronostici, i risultati delle partite di oggi. Allora, inizierei da quella delle 15, quindi Frosinone Venezia. L'intelligenza artificiale vede, insomma, la squadra laziale, quindi il Frosinone, vincere 2-0. Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-1 per il Bologna. Attenzione, perché stasera c'è il big match Juventus Milan. Per l'intelligenza artificiale il risultato sarà X, pareggio 1-1, se proprio uno dovesse sbilanciarsi, sì. Poi domani ci sono i match Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio, ecco, altra squadra della capitale impegnata in questa terza giornata. Lo scopriamo tra poco il punto.

0: Musti e Malenford su Dimensione Suono Roma. Noi siamo presissimi dai risultati dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda questa terza giornata di Serie A. Siamo arrivati alle partite, ai match di domani, quindi rimane Cagliari-Lecce, che per l'intelligenza artificiale, lo sottolineo sempre perché non è un mio pronostico, anche perché non ci azzecco mai, Cagliari-Lecce finirà 2-1 per i sardi, mentre in serata Udinese-Lazio, tra l'altro bella partita perché la Lazio ha iniziato con due vittorie, va Udine, altra squadra in formissima, molto forte, ma per l'intelligenza artificiale il match finirà 0-2, quindi con i tifosi laziali che da una parte sono pronti a esultare, dall'altra anche qua scongiuri.
1: Dimensione Suono Roma.

0: estate, 6 settembre, fa ancora caldo, quindi ci sta. Margherita Elodie è suo, l'ultimo disco di quest'ora. Noi siamo pronti a tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Fino al 6 settembre. Spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.

0: Dragoncello, nella tarda serata di ieri un incendio divampato non troppo distante dalle abitazioni in un'area compresa tra via di Dragoncello e via Andrea da Garessio. Ad andare a fuoco sterpaglie e vegetazione, i soccorritori sono stati impegnati diverse ore per circoscrivere e domare il fronte di fuoco. E paura anche a Pietralata, dove si è verificata un'esplosione in un'abitazione nel corso di un intervento di rimozione di un nido d'api. Due operai sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. I fatti sono accaduti venerdì, immediati i soccorsi. A via Merulana i carabinieri di Casalbertone hanno notato un uomo al centro della carreggiata mentre puntava un oggetto appuntito verso gli automobilisti. È stato prontamente bloccato, identificato in un 29enne romeno senza fissa dimora con precedenti. È stato trovato in possesso di un grosso paio di forbici e denunciato. Una star d'eccezione al Gran Premio di Monza, Yannick Sinner, è arrivato nel paddock del Gran Premio di Formula 1. Il fuoriclasse azzurro, che ha saltato gli US Open per infortunio, ha deciso di concedersi una giornata libera per assistere alla gara e salutare il suo amico Kimi Antonelli. Siamo al calcio. Inter e Roma vincono in rimonta, volano in testa alla classifica, terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina. Oggi Parma-Monza e Frosinone-Venezia, in serata Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan. Il volley, le azzurre di Velasco in finale agli europei ad Istanbul, oggi alle 18 se la vedranno con le padrone di casa della Turchia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mezzogiorno e due minuti.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Oh yes, siamo esattamente a metà percorso insieme per questa domenica 6 settembre. Ciao a tutti e buon weekend da Gianmarco. Insomma, questa è un'ora importante, eh? Io lo spoilerino lo butto lì. C'è una notizia clamorosa, cioè è pazzesca. Rimanete lì e non ve ne pentite.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono.

Lickily Happiness, il suo Sad a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione, suolo Roma, il ritmo della capitale, vicinissimi, sempre più vicinissimi alla pausa pranzo, con l'energia anche, un pizzico di malinconia in questo disco assolutamente emozionante, un po' un paradosso emotivo, nel senso che il titolo dice la felicità è così triste, si parla proprio nel testo di quel senso di vuoto, quella tristezza che sopraggiunge quando un momento bello svanisce, e purtroppo accade sempre, fa parte della vita, ma qua su Dimensioni Suono Roma la felicità non finisce mai, i momenti belli non finiscono mai grazie alla musica, e la prossima che sta per arrivare è una star mondiale, Dua Lipa.

0: Dualipa nella domenica di Dimensione Sonoro. Ma eccola, arriva la notizia incredibile.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
0: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma. Don't

0: Jamie Makeba tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. In questi giorni, all'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia, tra i protagonisti ieri sono comparsi sul red carpet i fratelli Gallagher, quindi gli Oasis, per presentare il loro documentario Oasis The Look Back in Anger, che uscirà in il prossimo 10 settembre. Un'entrata trionfale sulle note di questo disco qua famosissimo. Wonderwall, chiaramente c'era tantissima gente lì ad acclamarli, a scattare foto, a chiedere autografi a loro, che comunque hanno risposto con grande gentilezza, no? Con grande disponibilità. È stata fatta anche loro una fatidica domanda, ovvero: ragazzi, in particolar modo in questo caso a Liam, allora tutto ok, tutto programmato, l'anno prossimo verrete a Roma? La risposta è stata sì, saremo a Roma il prossimo anno, nel 2027, e quindi, stando un po' ai rumor, insomma informazioni raccolte da più fonti, soprattutto nel Regno Unito, le date in questione dovrebbero essere il 24 e il 25 2027, chiaramente qua a Roma allo Stadio Olimpico. E quindi poi da lì, dal momento dell'ufficialità, partirà la caccia ai biglietti, che sarà clamorosa. Però già, insomma, che lui stesso, Liam, abbia detto verrete a Roma l'anno prossimo, ha risposto secco sì, è già una grande soddisfazione.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oasis, Yannick Devi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, pronti per un altro disco nuovo. Arriva, arriva!
1: Che erdaglie sia con te!
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: questa novità musicale, quella delle 12:44, andiamo in Norvegia. Si parla di un trio e quindi dovreste già aver capito. Hanno lavorato tanto, anche in vacanza quest'estate. The Bosa, nuovo singolo, Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

già novità della settimana su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale, niente da fare, bravi, sono bravi sicuramente. Tra l'altro hanno mostrato sui profili social di quanto siano stati in grado, siano stati bravi a godersi l'estate a pieno attraverso un sacco di scatti postati appunto sui social, ma al tempo stesso anche lavorando, non dimenticando il lavoro, quindi chiudendosi in studio per delle session particolari, soprattutto a Ibiza, luogo un po', no? Perfetto per divertirsi e per lavorare. Partirà il loro tour tra pochissimo, precisamente il 25 settembre da Copenaghen, tour europeo che si concluderà proprio in Italia. No, purtroppo non a Roma, a Milano il 1° novembre. Ecco, a Milano, non a Roma, niente, non ascoltiamo più De Pausa. Scherzo. Dimensione.

Lean On di Major Lazer, Mu e DJ Snake nella domenica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è proprio quel momento lì in cui la fame comincia a farsi sentire. Se manca ancora un po', tranquilli, non siete soli. Ecco il sottoscritto e tanti altri nella stessa situazione. Però c'è la musica per fuori.

0: LB1, I Need a Sign su Dimensione Suono Roma. Torniamo in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: In redazione per tutte le news dalla capitale.
6: Buongiorno e ancora buona domenica da Valentina Lorusso. Si riapre la stagione degli scioperi dei trasporti con lo stop di 24 ore alla circolazione ferroviaria che scatterà da domani lunedì 7. A rischio le corse dei treni del regionale, intercity, alta velocità. La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali. Si rischiano ritardi o cancellazioni a partire dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8. Lo sciopero nazionale non impatterà il trasporto pubblico locale. Movida, Trastevere e Piazza Bologna, complessivamente oltre 400 le persone identificate. A Trastevere, elevate sanzioni per oltre 50.000 euro. I gestori di due mini market sono stati sorpresi mentre si dedicavano ad una vera e propria vendita al dettaglio. Partiranno sempre lunedì i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica, nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. I lavori si svolgeranno in orario notturno e termineranno a metà settembre. La Regione Lazio ha sbloccato 107,5 milioni di euro di nuove risorse a sostegno delle imprese agricole, consentendo lo scorrimento delle graduatorie dei bandi del programma di sviluppo rurale 2023-2027, dando così una risposta concreta alle aziende che hanno presentato progetti per l'ammodernamento, la crescita e il rafforzamento delle filiere. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per prendere i negoziati portino frutti concreti, aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo, lo ha detto Papa Leone dopo l'Angelus, parlando del conflitto in Ucraina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 13 e un minuto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccola qua, l'ultima oretta insieme in questa domenica 6 settembre. Grazie per essere rimasti con noi, per insomma essere parte della vostra giornata anche in un momento speciale come il pranzo della domenica. Tra l'altro voglio ricordare un po' l'anno, gli anni 90 del gel, cioè non si usciva senza gel in testa. Dimensione.

dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma, notizia insomma seria, però ad affrontare un po' con la leggerezza del fine settimana. È tornata anche quest'anno l'indagine del Colacons che elenca, ci fa sapere quali sono le città, in primis la città più cara d'Italia. Dai, non vale sbirciare, secondo voi quale potrebbe essere? Tra poco la scopriremo insieme.

in Repeated alle 13.13 su Dimensione, suono Roma in questa domenica. Torna l'indagine sulle città più care d'Italia, anche in questo 2026 il Codacons ha pubblicato l'indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane e chiaramente l'indagine è stata realizzata sulla base di alcuni dati per quanto riguarda i prezzi del mese di giugno. Prende in esame un paniere composto da 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari, 13 servizi tra bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti, cinema, eccetera. Emerge che c'è chiaramente una spaccatura tra nord e sud Italia, ci sono parecchie differenze. La più cara risulta essere Milano, dove la spesa, per quello che abbiamo detto, per il paniere esaminato, è di quasi 693 euro, seguita da Bolzano, Aosta e Bologna. La cosa incredibile è che Napoli risulta la città invece più economica, chiaramente tra quelle prese in esame, tra le principali città italiane la più economica, con una spesa per gli stessi beni, gli stessi servizi, sui 400 euro, cioè praticamente si spende quasi la metà, ed è differenza clamorosa, pazzesca. E insomma, questa è la fotografia dell'Italia ad oggi, a oltre metà 2026. Roma è lì, a metà, e quindi insomma, senza infamia né lodi. Vedremo come andrà l'anno prossimo. Intanto sapevamo che i prezzi sono probabilmente sfuggiti di mano.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Un po' di eventucci da scoprire in giro per il territorio, per questo weekend. Prima direi di goderci lei, la nostra meravigliosa 4 for you, che inizia da Anna, White Girl Wasted.

Ragazzi, che appuntamento con la storia del ritmo, anche questo disco degli FL65, Too Much of Heaven, dal 2000, a chiudere un'altra 4 for You, tra i protagonisti Justice, Harper, Artemas, in apertura Anna, quella di White Girl Wasted, adesso c'è Anima però. You make me feel alive again.

0: musicali hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Vediamo che c'è da fare di bello oggi in città e ci sono un sacco di appuntamenti interessanti, stiamo per scoprirli.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
2: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.

Halen, Armin Van Buuren, che ha remixato questo disco storico pazzesco. Ritrovato nella nostra domenica, nel pranzo della domenica, qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Va fatta una cosa semplice: evitare la fretta. Oggi no, soprattutto nel fine settimana, soprattutto di domenica. La capitale ci invita oggi a uscire, a curiosare, a mangiare qualcosa di buono, possibilmente tornare a casa con una storia, di qualsiasi genere essa sia, ma da raccontare a fine giornata. Intanto, bella notizia per chi ama la cultura, soprattutto per chi ama la parola gratis: prima domenica del mese, quindi, ci sono musei e siti archeologici da visitare gratuitamente. Oggi si può fare l'intellettuale senza mettere mano al portafoglio. Però non è soltanto storia Roma oggi come tutti gli altri giorni. Rimanendo in tema cibo, vista l'ora, è l'ultimo giorno del Pizza Village. Qua non servono grandi spiegazioni, cioè quando qualcuno nomina la parola pizza, tutti abbiamo un'opinione ben precisa, quindi sappiamo cosa aspettarci in questo caso dall'evento. L'appuntamento è sul Lungotevere tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio, e poi anche il weekend della tanto attesa sagra della Porchetta di Ariccia, scorso anno che era stata annullata la festa, quest'anno però torna con la sua 73esima edizione. Anche qua, fino a stasera, l'appuntamento a chiudere l'evento, anche qua sappiamo cosa aspettarci, no? Quindi basta andare lì e godersi appieno il weekend.

0: Radio Love, Madonna, Sabrina Carpenter, su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivata Eleonora, la vedo indaffarata di corsa. C'è lei per le prossime 4 ore, noi invece ci risentiamo stasera dalle 23 con Special Party. Domani mattina di nuovo da queste parti dalle 10, vi abbraccio, ciao!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
7: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Ancora un buon pomeriggio e buona domenica da Valentina Lorusso. Un anziano è stato travolto da un automobilista che non si è fermato a prestare i soccorsi. È caduto a Lanuvio, sul posto il 118 che ha accompagnato d'urgenza l'uomo di 89 anni al nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia, dove al momento è ricoverato. Dai primi riscontri ha riportato la frattura del femore e lesioni multiple. I primi testimoni hanno fornito una descrizione di modello e colore del veicolo non corrispondenti a quelli reali. Le prime segnalazioni al 112 hanno indicato che l'89 era stato investito in una strada diversa e caccia all'uomo. Tolleranza zero verso chi viola le norme all'interno della ZTL. Mario De Sclavis, comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, lo aveva promesso e lo sta mettendo in pratica, incrementando gli sforzi nei confronti di furbetti e trasgressori che, tra permessi falsi e furgoni lasciati negli stalli del carico e scarico fuori dagli orari consentiti, rendono il centro storico invivibile per residenti, lavoratori e turisti. Torna a Roma la Summer School della Fondazione Museo della Shoah, promossa in collaborazione con Sapienza Università di Roma e curata dallo storico Emanuele Gianfrancesco. Dal 6 all'8 settembre la Casina De Vallati ospita la seconda edizione del progetto, 3 giornate intensive rivolte a docenti, ricercatori, studenti e operatori culturali, con l'obiettivo di mettere in dialogo ricerca storica, memoria didattica e di offrire strumenti per affrontare la Shoah. Siamo allo sport con il calcio, oggi le partite Parma, Monza e Frosinone Venezia, in serata Bologna, Sassuolo e Juventus Milan. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 14

A chiudere le 4 hit senza pausa, la versione nuova di Show Me Love di LB1, si chiama I Need a Sign. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Subito per noi arrivano Justin Bieber con DJ Snake. Questa è Let Me Love You.

0: il momento adesso di ascoltare su Dimensione Sono Roma alcune delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: The Bausa, Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tirò,

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: Bad Habits di Ed Sheeran su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi al contrario parliamo non di cattive abitudini ma di buone, tipo, visto che oggi è domenica e per tanti è anche una domenica sportiva, c'è uno studio giapponese che ha scoperto che bastano 10 minuti di corsa per accendere qualcosa nel cervello, nel nostro cervello, che migliora l'umore e persino le prestazioni cognitive. Tra poco ti dico esattamente di che cosa si tratta.
1: Dimensione Suono Roma.

La. My Heart Goes Boom dalla 2000 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, dicevamo che c'è questo piccolo studio dell'università di Tsukuba, spero di averlo pronunciato bene, comunque siamo in Giappone, che ha messo alla prova una trentina di persone e le ha fatte correre per 10 minuti su un tapirulan a un ritmo moderato, quindi niente sprint ma nemmeno una passeggiata sul belvedere del paese, quindi una cosa moderata, ecco. Il risultato qual è stato? Che dopo la corsa i partecipanti avevano un umore migliore e reagivano più velocemente ai test cognitivi, quindi con un'attivazione più forte nella corteccia prefrontale, che è la zona del cervello, no, che gestisce l'attenzione, le decisioni. Quindi un quarto d'ora scarso di movimento al ritmo giusto e il cervello subito risponde presente. Quindi la prossima volta che usciamo a correre, visto che oggi è domenica sportiva per tanti, per me chi lo sa, ricordiamocelo, non serve il record personale, basta un ritmo onesto per 10 minuti e subito anche il cervello si riattiva. Dimensione Suono Roma.

0: C'è Micico su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora una buona domenica a tutti e tutte della Leonora Scaiola. Grazie dei messaggi che arrivano al 393 0119 119. Ciao Franci, ciao Ludo. Ragazzi, rimanete con me perché tra poco vi porto nello spazio con un astronauta davvero davvero particolare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono, Roma.

0: domenica a tutti gli amici e le amiche che sono dall'altra parte della radio, non solo in macchina, che ci ascoltano anche grazie alla nostra app Dimensione Suono Roma gratuita. Scaricatela perché potete essere con noi 24 ore su 24. È il momento della novità musicale di quest'ora. Si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: bello quando due mondi così diversi si uniscono, poi esce fuori un brano davvero molto apprezzato, Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Noi eravamo rimasti con un dilemma, dovevamo parlare di spazio. Ecco, sappiate che da qualche settimana c'è un nuovo astronauta in città, in giro mi verrebbe da dire più che altro, e non lavora per la NASA. È giallo, ha le orecchie a punta e sa lanciare fulmini. Sembra un indovinello, ma è reale. È un'agenzia spaziale seria che ha stretto un'alleanza con uno dei personaggi più amati di sempre. Chi è e cosa c'entra con lo spazio? Te lo racconto tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

Energia di Bob Sinclair con Kisa, I Can Wait. Anche noi non possiamo aspettare su Dimensione Suono Roma di scoprire chi è questo astronauta che in realtà però non lavora per la NASA. Allora, dicevamo, c'è l'Agenzia Spaziale Europea, quindi l'ESA, che ha annunciato una collaborazione molto speciale con Pokémon per celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio, che quest'anno si terrà dal 4 al 10 ottobre. E l'immagine scelta per lanciare il progetto è davvero deliziosa, perché è Pikachu vestito da astronauta, quindi tutta blu da volo e casco pronto, come se dovesse partire davvero per un'esplorazione tra i pianeti. I dettagli veri e propri arrivano più avanti, ma l'obiettivo è chiaro, no? Usare l'immaginario Pokémon per avvicinare anche i più giovani alla scienza spaziale in un anno che per il franchise segna anche il 30° compleanno. Quindi insomma, tra un po' avremo la conferma ufficiale, però la fantascienza a volte diventa scienza e la scienza ogni tanto si concede un Pikachu. Dimensione.

0: E con questo brano che ogni volta mi riporta alla mente tantissimi bei ricordi, riccione dei giornalisti, andiamo anche all'appuntamento fisso con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La cronaca ha puntato un paio di forbici verso gli automobilisti di passaggio. È successo in via Merulana, all'angolo con via dello Statuto. I carabinieri di Casalbertone lo hanno notato e bloccato, identificato in un 29enne romeno senza fissa dimora, trovato con un grosso paio di forbici, denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. All'uomo è stato notificato l'ordine di allontanamento dalla zona. Scoperta una vendita di alcol mascherata da gelateria e minimarket, oltre 50.000 euro di sanzioni, il sequestro di alimenti non a norma sono alcuni dei risultati di un'operazione della Questura di Roma nella serata di ieri a Trastevere e a Piazza Bologna contro la mala movida. Il presidente in carica della FIFA, Gianni Infantino, si ricandiderà alle elezioni di marzo 2027, come ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale. Infantino, che ricopre questo ruolo dal 2016, sottoposto a pressione in seguito al fallimento dei suoi piani di vendita di quote delle competizioni FIFA, tra cui i mondiali, a società di investimento private, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi. E noi restiamo al calcio, quello giocato. Oggi la terza giornata di Serie A, le sfide Frosinone Venezia alle 15, Parma Monza alle 15, poi alle 18 Bologna Sassuolo, in serata Juventus Milan, domani Cagliari Lecce alle 18:30 e poi alle 20:45 di Udinese Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. E 15, buon pranzo.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Siamo tornati insieme, in realtà non eravamo mai andati via, eravamo sempre qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola insieme fino alle 18, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come sempre, ormai lo sapete, noi iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo. Questa volta per noi il nostro DJ JK Arturi ha scelto il 2000. Iniziamo con Groove Jet.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

Magnetic di The Bausa su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale bellissimo. A me piace molto dire Magnetic, mi piace tanto. Va bene, insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi,

0: ma dal 90 ad oggi. Allora torniamo a bomba da queste marmotte vandale del Sequoia National Park. Cosa fanno? Praticamente nella Mineral King Valley ci sono queste marmotte dal ventre giallo che non solo rubano zaini e scarpe ai campeggiatori, ma d'estate si mettono anche a rosicchiare i tubi del radiatore e i cavi elettrici delle auto, quindi disabilitano i veicoli e addirittura in alcuni casi si fanno anche un passaggio abusivo verso altre zone del parco. E la ragione è veramente quasi al limite: gli esperti hanno scoperto che le marmotte lo fanno, masticano i tubi proprio per arrivare all'antigelo, che contiene una sostanza che a quanto pare a loro piace particolarmente. E il fenomeno è talmente serio che un ecologo del parco stima danni a 20-40 auto ogni estate ad opera di circa 200 marmotte. Addirittura il National Park Service ha dato tutti dei suggerimenti, dei consigli su come proteggere le auto e loro comunque non si fermano. In California le marmotte fanno le recensioni di antigelo. Noi, ma a questo punto mi viene da dire, speriamo solo che non aprano un canale YouTube di degustazioni d'auto.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
10: Le abbiamo chiamate. Attendono fuori dalla porta dello studio di Dimensione Suono Roma e allora... sono io per non farle entrare, accogliamo le quattro hit senza pausa, la For For You primo brano, Moving to the Sun.

0: di ascoltare King Years and Years dal 2015 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sveglia gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

Musicola di Dua Lipa, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra l'altro si mormora questo nome per la nuova edizione di Sanremo, ma staremo a vedere. Detto questo, noi rimaniamo in tema animali, sempre in USA, dove di cose ne succedono veramente tante, tipo di recente una chiamata al 911 a Kirkland, quindi nello stato di Washington, per rumori sospetti in una casa. La polizia arriva pensando a un'effrazione in corso, invece l'intruso che trovano in cima alle scale non è affatto chi si aspettavano, anzi non è

vita più ritmate dal 90 ad oggi, vedi tante volte la paura ti fa immaginare cose che non esistono, tipo in questo caso. Allora, ve lo ricordate, a Kirkland, quindi nello stato di Washington, questa chiamata al 911 che segnalava rumori sospetti in un'abitazione. Giustamente il proprietario di casa si era molto preoccupato. Gli agenti arrivano convinti di dover fermare un ladro, entrano a casa e che trovano? Niente, nessun ladro, un proprietario di casa con una lince rossa americana tranquillamente appollaiata in cima alle scale. E è stato comunque un tema provare a tirarla fuori, tant'è che sono intervenuti degli rinforzi aerei, un drone, insomma alla fine comunque intervenuto il Washington Department of Fish and Wildlife e ha gentilmente scortato fuori e liberato l'animale vicino ad un'area verde. Quindi è un'area verde, quindi tante volte vedi ci spaventiamo credendo chissà cosa stia accadendo. A me succede sempre in acqua, quando vedo un pesciolino convinta sia sempre uno squalo. Comunque l'unico vero mistero in questo caso resta uno: come ha fatto ad intrufolarsi in casa senza lasciare impronte? Dimensione Suono Roma.

0: Gaga con Stupid Love a chiudere la nostra seconda ora insieme, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
6: Ben ritrovati da Valentina. Lorusso ha investito un anziano di 89 anni, poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Attimi di paura ieri in via Giovanni XXIII a Lanuvio. L'anziano è rimasto a terra con una frattura del femore, lesioni multiple. L'automobilista si è allontanato senza lasciare traccia, una fuga che ha fatto scattare immediatamente la caccia al pirata della strada. Ora allo sport con il calcio. Siamo partiti non benissimo con la Coppa Italia, però diciamo che è stata una bella mazzata, l'abbiamo pagata e abbiamo avuto la capacità di reagire, lo ha detto il tecnico della Lazio Gattuso. Sarei ipocrita a dire che non pesa il clima ambientale, ha aggiunto riferendosi allo sciopero dei tifosi allo stadio. Intanto Diogo Leite è tornato a Fiumicino, la Lazio sarà di scena domani sera a Udine. Oggi invece si giocano Frosinone Venezia, Parma Monza, poi alle 18 Bologna Sassuolo, questa sera Juventus Milan. La S Roma in una nota esprime sostegno al direttore sportivo Tony D'Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara con l'Atalanta. Il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi nei confronti di un proprio dirigente. Succede di tutto al Gran Premio di Monza. Oggi al semaforo verde del Gran Premio Gasly riesce a rimanere in testa dopo la partenza, ma c'è un contatto tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc con il monegasco che butta l'inglese fuori dalla pista. Un errore molto grave del ferrarista, tutto ok comunque per Leclerc che è sceso da solo dalla sua macchina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Superate le 16, ci siamo. Rullo di tamburi, pronti? No, non l'ho fatto il rullo di tamburi. Comunque, ad accogliere a braccia aperte la nostra terza ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Di nuovo, ciao a tutti, ciao a tutte, da Ele Scaiola fino alle 18. Siamo together. In quest'ora parleremo anche, faccio uno spoiler, di intelligenza artificiale. Prima, però, per noi ci sono 4 hit senza pausa. You know what time it is?
1: No weapon, I'm back.
7: Adesso, now,
8: subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: Nel 2022 ascoltavamo solo lei, Bizarrap, che vedo tra le hit più ritmate dalla 90 da oggi. È il momento adesso di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky Ones. The Bowser. Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma.

Baby Don't Hurt Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. L'abbiamo detto che avremmo parlato di intelligenza artificiale, mi viene da dire anche un po' di magia sembrerebbe, no? Perché esiste una camicia che può renderci invisibili, non ai nostri amici, non ai passanti, non in generale alle persone che conosciamo, ma alle telecamere intelligenti. Sono dei fiori vistosi, dei colori improbabili e un algoritmo di intelligenza artificiale che smette letteralmente di vederci. Qualcuno l'ha già testata per strada, vi racconto che cosa è successo tra pochissimo. Dimensione Suono Roma.

nella notte, noi invece di giorno, anzi di pomeriggio, su Dimensione Sono Roma stiamo parlando di una camicia che può renderci invisibili, ma solo alle telecamere intelligenti. Come funziona? Si chiama questa camicia Digital Camouflage. È stata ideata da un artista berlinese, si chiama Simon Weckert, e a tutti gli effetti sembra in realtà una camicia hawaiana qualunque, ma il disegno, quindi il pattern, è stato studiato apposta per confondere un algoritmo specifico open source molto usato dalle telecamere di sorveglianza per riconoscere le persone. L'artista ha testato e modificato questo disegno affinché, l'ha anche dimostrato insomma nelle sue performance, ogni volta che mette la camicia davanti alla telecamera lui sullo schermo sparisce del tutto. E il progetto è nato, questa camicia, come risposta in realtà al sistema di sorveglianza comportamentale con intelligenza artificiale lanciato proprio questo agosto a Berlino. Certo, c'è da dire che funziona solo su un determinato tipo di algoritmo, non c'è nessuna garanzia. Comunque, arte a parte, io mi preoccupo un po' perché non tutti magari lo utilizzano, potrebbero utilizzarla per scopi benevoli, ecco. Comunque, la battuta è servita perché finalmente c'è una scusa scientifica per le camicie non bellissime, cioè non è di cattivo gusto, io la indosso per la mia privacy, ecco.

0: che tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, camicie hawaiane a parte, tra poco la novità musicale di quest'ora.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
5: This is the capital rhythm.
6: Ritmo della capitale.
7: Dimensione suono Roma.

0: Novità. Dopo Samba do Brasil è il momento di un altro brano dal mood estivo da spiaggia, un tipo di traccia che accompagna una giornata al mare tra amici, un'atmosfera molto solare, molto spensierata. Riaccogliamo Topic con i Carte Blanche, questa si chiama Lucky Ones.
1: Missione Suono Roma, novità.

monito, possiamo dirlo, questa Lucky Ones ascoltata adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Un pezzo del ritornello dice proprio: no, siamo i re e le regine di quello che vogliamo, forse siamo i fortunati, no? È bello ricordare di tanto in tanto che nonostante tutto, indipendentemente da tutto quello che la vita ha in serbo per noi, no, di bello e di meno bello, comunque possiamo ritenerci fortunati per anche una piccola cosa che può capitare al giorno. Io dico sempre: sorridere anche dei semafori verdi e già l'approccio, no, alla giornata cambia. Torniamo al 2007, Rihanna, Jay-Z, questa è Umbrella.

su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Bello sapere che da una battuta, no? Una frase in chiusura di un disco ascoltato insieme al 393 0119 119, questa possa essere motore di altri tipi di conversazioni. Tipo, si parlava di quanto è possibile, no? Provare gratitudine anche per un'onda verde nell'arco della giornata, quante piccole cose accadono a cui magari di rado facciamo caso e che invece possono assolutamente ribaltare le sorti anche di una giornata iniziata non benissimo. Ed è bello leggervi e sapere quello che a voi rende felice, le piccole cose di tutti i giorni che in un certo qual senso poi fanno apparire magicamente un sorriso sul vostro volto. Continuiamo a chiacchierarcela ma anche a ballarcela insieme a Lenny, questa Hello, il remix.

0: chiusura su Dimensione Suono Roma, tra poco in redazione per le ultime.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Ben trovati da Francesco Certo. Si chiude con 485 milioni di transiti il periodo dell'esodo estivo sulla rete stradale e autostradale ANAS. Il dato rilevato dall'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS tra il 16 luglio e oggi 6 settembre conferma volumi di traffico elevati ma distribuiti su un arco temporale più ampio e sempre meno concentrati nel fine settimana. Negli ultimi giorni si sono sovrapposti gli ultimi rientri dalle località di villeggiatura e gli spostamenti locali. Nel dettaglio, nel weekend sul grande raccordo registrati oltre 309.000 transiti fra Laurentina ed Eur, 282.000 tra Pisana e Aurelia, 265.000 tra Cassia Tomba di Nerone e Cassia Veientana Sant'Andrea, ancora 257.000 presso Prenestina 24, 253.000 tra Tiburtina e Nomentana e 253.000 tra Pisana e A91. Torna la stagione degli scioperi domani sera dalle 21.18 alle 21.17 di martedì 8. Il personale ferroviario incrocerà le braccia, possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i regionali intercity e i treni dell'alta velocità. Per i regionali saranno assicurati i servizi essenziali previsti durante le due fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Formula 1 a Monza, protagonista in negativo Leclerc, prima butta fuori pista Hamilton e poi impatta contro le barriere protettive, portato al centro medico per controlli. Il monegasco sta bene. Alta tensione dopo Roma-Atalanta, l'addio robico per Cassi se l'è presa con l'ex DS D'Amico e oggi la Roma ha espresso pieno sostegno al suo direttore sportivo. Il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'amministratore delegato dell'Atalanta e sottoporrà l'accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni. Calcio, battute finali di Frosinone-Venezia 3-2 e Parma-Monza 1-1 alle 18, Bologna-Sassuolo in serata Juventus-Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sforate le 17, ci siamo.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Vabbè ragazzi, dai, ce la stiamo prendendo un po' comoda, con calma. D'altronde è domenica, noi siamo insieme a gioire, a godere delle hit le più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Con te, con voi, fino alle 18, sempre io, Eleonora Scaiola. Poi parleremo di tutte le attività, le cose belle che possiamo fare questa sera a Roma e dintorni.

su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale, Kungs, Boys Noise, questa è Getaway. E parlavamo noi di cose belle, bellissime che si possono fare oggi in città e non solo, tipo un certo AgriFestival che in questi giorni ha visto la partecipazione di Shade, di Alessio Bernabei, c'è stato anche il nostro Don Cash per due giornate. Tra poco li raggiungeremo anche noi e scopriremo cosa si fa di bello lì.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, che ci ricorda che l'estate non è ancora finita. Infatti proprio a Roma e dintorni in corso ci sono ancora un sacco di festival, tipo l'Agri Festival, che fa diciamo il closing party proprio stasera, domenica 6 settembre. Lì raggiungerò anche io, ed è una manifestazione molto interessante perché è pensata proprio per unire la dimensione agricola e rurale del territorio ovviamente a quella dell'intrattenimento. Quindi l'evento comprende attività legate all'agricoltura, alle tradizioni, ai motori, ai cavalli, le produzioni locali. Ci sono sky bar, un sacco di track food, un indie party stasera in particolare, un'esperienza incredibile anche se avete bambini al seguito. Quindi qualora foste in zona, ci vediamo a Tarquinia.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Old People dal 2001 su Dimensione Suono Roma. Tra poco una bella carica d'energia che si chiama
1: For For You.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
0: Ultime notizie! Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Le abbiamo chiamate, sono pronte in trepidante attesa le nostre

0: anche da Pitbull con Kesha. Questa è Timbers, Dimensione Suono Roma.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
3: Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie,
2: moglie.
3: Che aveva lasciato la moglie in autogrill.
2: Ah,
3: lo sai che ha fatto?
2: Che ha fatto?
3: Ha accelerato.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Your Energy Music.
9: Sole, musica, estate.
8: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

Hypnotized su Dimensione Suono Roma. A me dovrei subire un'ipnosi per camminare a Roma, cioè nel senso, io amo il trekking, adoro camminare in montagna, in collina, però se sono in città io non ho mai voglia di farlo, mai, addirittura se non parcheggio davanti al luogo in cui devo andare mi incupisco, non mi piace camminare in città. E pensare, qualcuno dirà, perché lei ci stai raccontando questa cosa che non interessa a nessuno? No, ve la racconto perché al contrario mio c'è chi ha appena finito di camminare 8000 km di fila attraversando l'Italia intera a piedi per 470 giorni. Vi dico solo che ha consumato 11 paia di scarpe, 11, perché lo scopriamo tra poco.

nella capitale parlavamo di questo camminatore pazzesco, si chiama Luca, 44 anni, è veneto e ha camminato 8000 chilometri dal Friuli alla Sardegna, tutto il sentiero Italia in 470 giorni con 300.000 metri di dislivello, praticamente come salire e scendere l'Everest una trentina di volte. Ha consumato 11 paia di scarpe, addirittura al confine con l'Austria si è pure trovato faccia a faccia con un orso. E perché lo ha fatto? Perché aveva chiuso il suo negozio, quindi si era ritrovato senza lavoro, aveva scoperto che camminare era il modo migliore che aveva per sentirsi libero e felice e ha deciso di farlo. È arrivato al traguardo il 30 agosto, quindi qualche settimana fa, e ha detto: portafoglio più vuoto ma io più ricco che mai. Una storia meravigliosa. Io colgo insomma la lezione che imparo da Luca, è che la prossima volta che giro tre volte l'isolato per un parcheggio potete darmi dell'orso, che almeno mi passa la voglia di lamentarmi. Dimensione Suono Roma.

0: E sulle note di Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari da me Leonora Scaiola. Per il momento è tutto, vi lascio con lui, l'unico, il solo, il bellissimo Lorenzo Palma, e noi ci diamo appuntamento a domani sempre qui. Ciao!
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Bentrovati da Francesco Certo, l'apertura dedicata alla Formula 1 a Monza con l'impresa memorabile di Kimi Antonelli che ha vinto rimontando dalla 19ª e ultima posizione, secondo l'altra Mercedes di Russell e poi la Red Bull di Verstappen. Solo sesto Hamilton, l'unico ferrarista a concludere la gara dopo l'incidente al terzo giro che ha costretto Leclerc al ritiro. Antonelli sempre più leader iridato. Veniamo alla cronaca. Vagava al centro della carreggiata puntando un oggetto appuntito contro gli automobilisti in transito. A notare un 29enne romeno senza fissa dimora con precedenti. I carabinieri di Casalbertone in transito via Merulana. Lo straniero è stato subito bloccato ed è stato trovato in possesso di un grosso paio di forbici. È stato denunciato, notificato poi l'ordine di allontanamento dalla zona tutela rafforzata. Il soggetto è stato anche accompagnato in questura per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale. Partiranno domani i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica, nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. I lavori si svolgeranno in orario notturno e termineranno a metà settembre. Sarà necessario istituire il senso unico alternato, regolato da semafori, tra le 20 e le 7. In caso di necessità o per particolari lavorazioni, potrebbe essere istituito il senso unico anche tra le 7 e le 20, regolato da movieri. Siamo al calcio, in Serie A vittoria al Cardiopalma per il Frosinone, 3-2 al Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, a breve Bologna e Sassuolo, in serata Juventus e Milan. Alta tensione dopo Roma-Atalanta, l'addio robico per Cassi si è ripreso con l'ex direttore sportivo D'Amico, difeso dal club giallorosso, che ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dalla D dell'Atalanta e fa sapere che sottoporrà l'accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni. Non ci sta l'Atalanta, che si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva al fine di verificare le circostanze richiamate. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Un minuto alle 18.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Buona domenica a tutti. Insieme a Lorenzo Palma, una versione, diciamo, del salotto weekend fino alle 22. Buon rientro a casa dopo la giornata, magari passata al mare. E l'ora decisiva anche per gli aperitivi. Il weekend ancora non è finito. Ci godiamo, diciamo, quell'ultima parentesi. E subito lo facciamo con 4 hit da ascoltare senza interruzione.

Ponte Jovanotti quest'estate, in attesa insomma dell'arrivo di Jovanotti settimana prossima per il suo momento top, diciamo all'Arca di Dore. Sarà un grande momento, un party estivo al Circo Massimo, per cui sono previsti un po' di cambiamenti dal punto di vista della mobilità. Io sono Lorenzo Palma, saluterei proprio chi è in viaggio e sta rientrando dalla giornata al mare, dove nelle località di solito molto affollate si sta un po' più tranquilli perché i vacanzieri sono tornati un po' a casa. Ne approfitto per salutare per esempio chi abita a Sabaudia, sicuramente un po' di tranquillità in più per i cittadini che vivono in città, sicuramente felici del turismo quando arriva, ma quando si rilassa un po' la situazione si inizia a respirare. Ne approfitto per salutare chi per esempio da Terracina ci manda foto, ultimi giorni di sole prima della partenza per Sharm, saluti da Terracina e foto fantastiche dalla spiaggia. 393 0119 119. Intanto vorrei capire il programma della vostra domenica, se state rientrando.

0: in una domenica di sole, domenica calda, 6 settembre. Mi piacerebbe capire intanto come andate, quelli che sono i vostri programmi della domenica, calcio a parte, per chi insomma ha fatto altro, farà altro anche questa sera. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: The Bowsa, Lose Myself.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Il ciclone subtropicale ancora protagonista del tempo sull'Italia e sul Lazio, dunque prosegue questa ondata di caldo. Nelle prossime ore ancora temperature molto elevate, sia le minime notturne che le massime, lunedì ancora fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche nuvola sparsa al mattino sulle zone costiere, al pomeriggio lungo la dorsale appenninica ma ancora a basso il rischio di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

ascolto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo sentito anche Kate Bush, c'era un pezzo meraviglioso come nel Running Up the Till, la versione remix di Cream, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Oggi parleremo molto di storie, di ritrovamenti, di storie a lieto fine, per esempio anche nel mondo animale. Può capitare di ritrovare un cane attraverso i social dopo molti anni? Sì, è successo, e tra le altre cose senza spostarci più di tanto. Andremo a Tor San Lorenzo, quindi è zona Ardea.

però belli, positivi, cioè però di ritrovamenti. E vi racconto la storia senza spostarci più di tanto. Andiamo a Tor San Lorenzo ad Ardea, perché è stato ritrovato, riconosciuto più che altro un cane attraverso i social. Parliamo di un cane pelo bianco, quasi bianco, che è pelo chiaro, quindi quasi bianco, e le orecchie giganti sproporzionate rispetto al resto del corpo. Questi sono i dettagli che hanno fatto sobbalzare il cuore di Stefania, che ha riconosciuto immediatamente in quel cane ormai anziano il suo piccolo amico a quattro zampe, Bruno, scomparso esattamente 7 anni fa da Tor San Lorenzo ad Ardea. Quindi 2500 giorni passati lì a guardare il giardino con la speranza che lui tornasse. Parliamo di un meticcio scappato più volte negli anni da chi non lo meritava e recuperato dalle guardie zoofile e le varie associazioni. In realtà non aveva mai smesso appunto di cercare strada di casa,

0: dell'aperitivo insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, i programmini della vostra domenica dove vi state dirigendo, 3930 119 119, ma soprattutto da dove state rientrando, perché probabilmente qualcuno di voi avrà fatto la gitarella fuori porta. L'appello lo facciamo attraverso i messaggi di WhatsApp.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: L'energia della tua musica.
6: Pure Energy Music.
5: Dimensione Suono Roma.

parlato di ritrovamenti e anche di grandi ritrovamenti affettivi di Bruno, questo cane scomparso ad Arde, a Tor San Lorenzo, e rubato tra l'altro, però riconosciuto dalla proprietaria attraverso i social. Parliamo di quella cosa, quindi oggetto o altro, che avete perso ma poi ritrovato dopo molto tempo, magari anche per caso. 393 0119 119 su WhatsApp.

Joji, appena ascoltato su Dimensione Suono Roma, storie lieto fine, ma soprattutto pensa, quando pensi di aver perso un oggetto o qualcosa di materiale e poi lo ritrovi dopo tanto tempo, la felicità insomma 3000. E figuriamoci se poi ritrovi dopo 7 anni il tuo cane, che felicità estrema dal punto di vista soprattutto affettivo. Però proprio di quella cosa, oggetto o altro, che avete perso e poi ritrovato dopo tempo. C'è Marina che scrive: ho ritrovato ieri gli orecchini che non trovavo da anni, erano nella tasca di un pantalone che non mettevo più, per esempio.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Bentornato Francesco Certo, ci sono le notizie dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo, impresa storica a Monza di Kimi Antonelli che trionfa nel Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19ª e penultima posizione. Il pilota 20enne Mercedes, sempre più leader iridato, è il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni. L'ultimo successo fu di Ludovico Scarfiotti su Ferrari nel 66. Oggi secondo il compagno di scuderia Russell, terzo Verstappen, male le Ferrari Hamilton, sesto Leclerc a muro dopo tre giri. Complimenti a Kimi Antonelli, giovane talento straordinario che firma un risultato storico, scrive su X il presidente del consiglio Giorgia Meloni. La cronaca: nel contrasto allo spaccio di droga, negli ultimi ore i carabinieri del provinciale hanno eseguito 11 arresti tra periferia, centro storico e litorale, sequestrando centinaia di grammi tra cocaina, crack, hashish e marijuana, oltre a diverse migliaia di euro in contanti. A San Basilio in via Mondolfo il sequestro più importante è in casa di un 23enne fuggito con un complice, sequestrati 355 grammi di cocaina e crack e la somma di 3.180 euro in contanti. Incendi a Roma con i soccorritori impegnati a fronteggiare i fronti di fuoco sia a Tor Vergata che alla Magliana. Qui sono stati investiti dalle fiamme sterpagli e rifiuti. Nel corso delle operazioni disposta la chiusura della rampa della Roma Fiumicino in direzione della città all'altezza dell'uscita Magliana Trastevere, che è rimasta chiusa a 2 ore. Calcio: in Serie A vittoria al Cardio Palma per il Frosinone 3-2 al Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, in campo Bologna Sassuolo parziale 0-1, in serata Juventus Milan. Sono voluto fortemente venire alla Lazio perché cercavo un club che mi rimettesse al 100% all'interno di un progetto, così è Frattesi. Intanto visite mediche per Diogo Leite, il nuovo difensore della Lazio rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, è atterrato a Fiumicino alle 13 e firmerà un contratto di 3 anni con opzione per il quarto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 19.
3: Rhythmic History. Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buona domenica sera a tutti insieme a Lorenzo Palma, proprio all'ora dell'aperitivo, ma noi siamo qui diciamo in terrazza, il rooftop nella versione domenicale fino alle 22 per parlare di storia e lieto fino fine e ritrovamenti, oggetti che avevo perso magari anni prima però poi recuperati in un secondo momento, ed è sempre una bella soddisfazione.
4: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: 19, 6 minuti, la domenica di dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di ritrovamenti, cose che magari abbiamo perso tempo fa, poi ritrovato in un secondo momento.
1: Buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Ciao Laura, buonasera.
1: Io posso dire che al momento ho perso una persona.
0: Ah,
1: chissà,
0: mannaggia,
1: magari
0: mannaggia.
1: La ritroverò, ma non lo so. Può essere di sì, può essere di no, e alla fine se non fosse ne troverò un'altra. Comunque qualcosa si perde e qualcosa si trova. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Bisogna capire.

sorry Papi, ne approfitto per salutare chi giustamente si sta gustando il gelato della domenica e diciamo un orario di punta anche per quello. Parliamo adesso di ritrovamenti di oggetti, in questo caso perché per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino di casa e alla fine ce l'ha fatta. Parliamo di John Hart, lui è un Arnett, sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, aveva smarrito l'anello nuziale mentre stava lavando la macchina, convinto che il gioiello fosse scivolato da qualche parte nel prato, non aveva mai smesso insomma di pensare a quell'anello. Circa un anno e mezzo prima di morire però aveva chiesto al figlio di fare un tentativo per rintracciarlo utilizzando un metal detector e il figlio ha mantenuto la promessa, ha avviato le ricerche. Poco dopo la scomparsa del genitore è tornato più volte poi nel giardino di casa della sua infanzia, concentrando gli sforzi soprattutto nei periodi primaverili e autunnali. Nel corso del tempo il terreno gli ha restituito più o meno 150 oggetti, ma nulla per quanto riguarda l'anello nuziale. È arrivata la svolta decisiva. A fine agosto di quest'anno il figlio ha deciso di tentare nuovamente l'impresa, avvalendosi proprio di un metal detector un po' più sofisticato, ricevuto tra l'altro in regalo dai fratelli. C'era anche una certa urgenza: la casa d'infanzia, oggi di proprietà dell'ex pastore di famiglia, sarebbe stata presto messa in vendita e quindi temeva insomma di non farcela. In realtà è riuscito a trovare l'anello dopo così tanto tempo, proprio quest'anno, quindi un ritrovamento diciamo sicuramente materiale, ma un ritrovamento decisamente affettivo. 393 0119 119, parliamo proprio di quei ritrovamenti, quelle cose perse tempo fa e poi ritrovate in un secondo momento, magari per caso.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto, grandi marche.
3: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc,

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Ciclone subtropicale ancora protagonista del tempo sull'Italia e sul Lazio, dunque prosegue questa ondata di caldo nelle prossime ore, ancora temperature molto elevate sia le minime notturne che le massime, lunedì ancora fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche nuvola sparsa al mattino sulle zone costiere, al pomeriggio lungo la dorsale appenninica ma ancora a basso il rischio di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo. Let the
4: vibration take you down. Domenica ci si muove in auto e non solo. Domenica anche di rientri, per cui 393 0119 119. La musica adesso con 6.

canzone di Le Click 1994, appena sentita su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di cinema perché è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, dove è stato presentato anche Don't Look Back in Anger, e quindi parliamo di un documentario dedicato alla leggendaria band britannica degli Oasis, che sarà nelle sale poi il 10 settembre. È arrivata la conferma da parte di Liam, quindi nel 2027 dovrebbero anche arrivare qui a Roma. Intanto parliamo del cinema della nostra città con la Festa del Cinema di Roma, perché la 21esima edizione della festa sarà inaugurata martedì 13 ottobre, offrendo al pubblico un giorno in più, tra l'altro, di programmazione. Ad aprire la manifestazione ci sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, e il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione proprio della cerimonia inaugurale della festa, che si chiuderà il 25 ottobre.

0: quantità di nomination che ha avuto per la prossima consegna dei premi, che avverrà praticamente a fine mese. Intanto torniamo tra poco.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.

0: Oggi nella domenica sera di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, quando i romani stanno rientrando magari dalla gita fuori porta da un weekend fuori Roma. Stiamo parlando delle tante iniziative, dei tanti eventi che riguardano il cinema, la mostra del cinema di Venezia in corso, poi arriva la festa del cinema di Roma e abbiamo visto un po' la situazione quest'anno, chi inaugurerà, e fra poco parleremo anche di un'altra iniziativa importante, cioè quelle belle diciamo settembrine, cioè gli MTV Video Music Awards, che si terranno domenica 27 settembre, quindi la cerimonia di premiazione che si terrà a Los Angeles.
1: Dimensione, suono Roma.

questo caso 2000, cresceva proprio in quell'anno lì. 2026, estate intensa, settembre è sempre un mese ricco di appuntamenti importanti con la musica, con il cinema. Il prossimo 27 settembre ci sarà la cerimonia di premiazione a Los Angeles degli VMA, gli MTV Video Music Awards, e Madonna ha conquistato praticamente ben 11 candidature, che sono tantissime, divenendo così l'artista più nominata nell'edizione 2026. Secondo posto per Taylor Swift con 9, dopodiché Ariana Grande, Sabrina Carpenter a quota 7, 7 candidature anche per Bruno Mars, Pink Panthers e Zara Larsson. Fra gli artisti nominati anche Ray, BTS, Shakira e Burna Boy. E tra le altre cose, attualmente Taylor Swift detiene proprio il record di vittorie con ben 30 statuette, e Beyoncé invece è l'artista più nominata di sempre in poco più di 20 anni.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche.

0: Buonasera da Francesco. Certo incendi a Roma nel pomeriggio con i soccorritori impegnati a fronteggiare i fronti di fuoco a Tor Vergata e a Magliana. Qui sono stati investiti dalle fiamme sterpaglie e rifiuti nel corso delle operazioni disposte alla chiusura della rampa della Roma Fiumicino in direzione della città all'altezza dell'uscita a Magliana Trastevere, che è rimasta chiusa 2 ore. Hanno atteso il popolarsi delle aree della Movida Trastevere e Piazza Bologna battendo i veicoli dei due quartieri in sinergia con gli agenti della polizia locale. Vasta operazione della polizia che ha controllato diverse attività di somministrazione e pure il tasso alcolemico degli automobilisti. In tutto 400 le persone identificate. A Trastevere elevate sanzioni per oltre 50.000 euro in un'attività sequestrata carne scaduta, altri 5 kg di alimenti sequestrati in un mini market. Smascherata poi la falsa gelateria, dedita invece alla vendita di bevande alcoliche, 2 esercizi sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Via degli Angeli riaprirà al traffico domani sera 7 settembre. La strada di collegamento tra Tor Pignatara e Quadraro era stata chiusa a seguito dell'apertura di una voragine provocata dal cedimento di una condotta fognaria nel sottosuolo. L'intervento di Acea Ato 2, che ha avviato i lavori a novembre 2025 con un investimento di 500.000 euro. L'intervento ha riguardato la riparazione di 2 rotture della condotta con la sostituzione di 2 tratti di 10 metri ciascuno. Impresa storica di Kimi Antonelli, che ha trionfato nel Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19ª posizione. Delusione Ferrari, Hamilton 6º, Leclerc a muro dopo 3 giri. Calcio, vittoria 3-2 del Frosinone sul Venezia, 1-1 tra Parma e Monza. Minuti finali di Bologna-Sassuolo, il parziale 1-2 in serata Juventus e Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono praticamente le 20.

0: giornata passata al mare, del weekend fuori porta. Salutiamo chi si sta muovendo per l'aperitivo, per la cena della domenica. Domenica pizza, domenica fa molto pizza. Fra poco i vostri messaggi, 393 0119 119. Intanto la musica, e lo facciamo subito con La Storia del Ritmo, e siamo negli anni 90 con Corona.
1: La Storia del Ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

per fare un po' di saluti sparsi a chi ci sta scrivendo, soprattutto a chi è stato al mare, quindi categoria di chi oggi ci ha ascoltato al mare, ma ci fa piacere fare compagnia anche chi poi torna a casa, doccia, auto, movimenti vari. Ne approfitto per salutare la Robby che ci manda anche le foto dei capelli asciugati, molto bene. Pensavo fosse, cioè, tipo l'animale, invece era una coda lato, pensavo ci fosse un pelosetto vicino, invece non è così. Yeah.

0: Un'altra di dimensione, suono Roma, c'era anche Dua Lipa.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, carte blanche, lucky ones. The Bowser, lose myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per Economia,

0: giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Il ciclone subtropicale ancora protagonista del tempo sull'Italia e sul Lazio, dunque prosegue questa ondata di caldo. Nelle prossime ore ancora temperature molto elevate, sia le minime notturne che le massime, lunedì ancora fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche nuvola sparsa al mattino sulle zone costiere, al pomeriggio lungo la dorsale appenninica ma ancora a basso il rischio di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di

Marco, l'abbiamo risentita proprio su Dimensione Solo Roma. Parliamo di estate, in qualche modo un'estate che non si conclude mai. Praticamente facciamo un piccolo ripassino delle ondate di caldo anomalo che ci hanno messo in ginocchio quest'anno. La prima che è arrivata a fine maggio, la seconda dal 17 giugno per un paio di settimane, poi è arrivata la terza dal 9 luglio al 21 luglio e la quarta dal 28 luglio al 17 agosto. Quella che stiamo vivendo è la quinta, quindi il nostro organismo un filino sballottato su questa altalena di stress da eccesso di calore e ricerca di adattamento. Sarà finita, dicono gli esperti, che insomma ci saranno ondate di calore almeno fino a novembre, si parla anche insomma del Super Niño fino a febbraio. Quello che ti chiedo è proprio questo: ma non hai un po' quel desiderio? Io mi ricordo quando era settembre, quando più o meno si avvicinava all'inizio della scuola, il desiderio era quello di poter indossare, magari, che ne so, un maglioncino, comprare una felpetta. Questo desiderio voi non ce l'avete?

chiama Coming to My Life nella domenica sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. 20:30 ci si sta organizzando la domenica per Benino. Qualcuno rientra da qualche aperitivo, qualcun altro giustamente si porta avanti perché la domenica sera è pizza. Ne approfitto per salutare la family di Valerietto che giustamente mangiare pizza sempre la domenica. Viva l'estate!

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Una volta per far un piacere a un'amica mi sono sentito un album intero di reggaeton, ah, regà, sono tutte uguali.
2: Sì,
1: tum,
2: sì, pitum, il ritmo è quello. Pitum,
1: te dico, sono sceso dalla macchina, camminavo tutto piano piano, pitum, pitum, pitum,
3: io,
1: tutto
3: no,
1: così.
3: Io sono sceso, c'avevo le trecce, c'avevo le trecce.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: progetto scandinavo, loro sono norvegesi, sono tre e hanno una bella positività, è la caratteristica che rappresenta insomma il suono dei The Pausa, che ritornano dopo Magnetic con Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: una delle nostre novità a proposito di freschezza musicale. Abbiamo un'intera programmazione, una settimana nuova per scoprire diversi pezzi che fanno parte un po' della stagione autunnale, in qualche modo, almeno da calendario, con una special party.
1: Dimensione Suono Roma, special party.
2: Special party top 3.
0: Una nuova stagione di suoni speciali, di momenti club da condividere con amici, ma anche in solitaria, volendo, ogni sera alle 23 con una special party, la dance del momento, delle versioni nuove di pezzi che già conosciamo e delle rarities che vengono proposte nei mixati da Arturo, Jake e Arturi nel weekend. Io sono Lorenzo Palma, pronto per anticiparle, ci penso io ogni weekend. La prima anticipazione è quella di Topic con Carte Blanche, si chiama Lucky Ones.

Il nuovo di Topic in collaborazione con Carte Blanche, un duo formato da Joshua Grimmett, noto come la voce, la metà dei Good Boys, e del producer nominato ai Grammy Tancred Roof. Lui è noto per le collaborazioni con Odesca piuttosto che Portugal di Mena. A differenza delle tipiche produzioni dance nate direttamente in studio per i club, questo pezzo è stato scritto inizialmente come una canzone per un gruppo, senza pensare alla struttura o alla produzione per i club. Solo in un secondo momento poi Topic lo ha ripreso per trasformarlo proprio in un pezzo da ballare. Altra preview di questa settimana riguarda Barry Can't Swim, Dance Dance Dance.

Viene dalla Scozia, si chiama Barry Can Swim, uno dei DJ producer e polistrumentisti più apprezzati della scena elettro contemporanea. Si è ispirato all'epoca d'oro, più che altro della French Touch, con questa hit, e si è spinto oltre le sonorità clubbing proprio per esplorare territori più estrosi e sfarzosi. Un'altra bella preview riguarda un ritorno importante che arriva dalla Svezia, Swedish House Mafia, con Alike Lee di Happiness Is So Sad.

0: un pezzo importante perché vanta la collaborazione di giganti del pop dell'elettronica come Max Martin e Oscar Holter, definiti in passato dal trio stesso come una vera e propria squadra di Avengers svedesi. Debutto a sorpresa, canzone che è stata suonata per la prima volta in anteprima a giugno durante la residency della Swedish House Mafia all'Ushuaia di Ibiza, scatenando ovviamente una caccia all'ID, il riconoscimento del brano non ancora uscito fra i fan online prima dell'uscita ufficiale. Con una special party top 3 e quindi con le preview di un'intera settimana di programmazione dance, torniamo settimana prossima ma anche nel weekend.
1: Special party top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

dal suo Confession 2, prodotto da Surprise, insomma un sacco di riconoscimenti, un sacco di apprezzamenti, soprattutto non solo il personaggio dell'anno, ai prossimi Video Music Awards, 11 nominations, quindi è l'artista con più nomination in assoluto ai prossimi VMAs.

0: Francesco Certo, quindi la redazione, e fra poco sentiremo anche nuove notizie dalla capitale.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Andiamo da Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Diverse pattuglie della polizia locale sono impegnate in zona portuense a causa di un vasto incendio divampato in via Isaac Newton. Per la messa in sicurezza dell'area e consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, si è resa necessaria la chiusura delle rampe di accesso a via Isaac Newton da via Portuense, sia con provenienza Trullo che largo La Loggia. Interdetto il transito su via Isaac Newton altezza Luigi Corti, con deviazione su via Corti Morelli, deviazione anche sulla rampa direzione Fulvio Palmieri, rampa Trullo San Pantaleo Campano imbrecciato. Altre unità dei caschi bianchi sono impegnate per gestire la viabilità a largo raggio. Le operazioni sono tuttora in corso. Riparte la stagione degli scioperi. Domani sera dalle 21.18 alle 21.17 di martedì 8 settembre il personale ferroviario incrocerà le braccia. Possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e dell'alta velocità. Per i regionali di Trenitalia assicurati i servizi essenziali nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sempre domani mobilitazione di 8 ore del personale mobile di Trenitalia dalle 9.01 alle 17. Partiranno domani i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica, nel tratto tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. Lavori che si svolgeranno in orario notturno e termineranno a metà settembre. Sarà necessario istituire il senso unico alternato regolato da semafori tra le 20 e le 7. In caso di necessità potrebbe essere istituito il senso unico anche tra le 7 e le 20, regolato da Movieri. Siamo alla pagina sportiva. L'impresa storica di Kimi Antonelli, che trionfa nel Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dalla 19ª posizione. Delusione Ferrari, Hamilton sesto, Leclerc a muro dopo 3 giri. Un italiano trionfa a Monza dopo 60 anni. L'Italia del volley femminile KO al tie-break nella finale degli europei con la Turchia. Il calcio, in Serie A vittoria al Cardiopalma per il Frosinone 3-2 al Venezia, 1-1 tra Parma e Monza, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, si gioca Juventus e Milan. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. 21 in punto.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Iniziamo a Lorenzo Palma fino alle 22, diciamo una versione un po' così domenicale del nostro salotto estivo, ma nell'arco di questa oretta lo possiamo dire tranquillamente. Tenete il telefono a portata di mano, lo smartphone, per giocare con Hello Roma, perché regaleremo proprio lo zainetto di Dimensione su Roma. Adesso capolavoro di Whitney Houston, I'm Every Woman.
2: Rhythmic History 93.

È arrivato il momento di giocare con Hello Roma. Stiamo per regalare lo zainetto comodissimo di dimensione solo Roma. Poi fra poco cominceranno anche le scuole, potrebbe essere molto utile anche per quelle occasioni lì. Abbiamo parlato della festa del cinema di Roma, quindi abbiamo dato un po' di indizi a proposito di film che inaugurano. Ci sarà tra l'altro anche questa novità, sarà inaugurata intanto il 13 ottobre, offrendo al pubblico un giorno in più di programmazione. Domanda per vincere lo zainetto di dimensione solo Roma, molto semplice, dove c'è sicuramente fra le tre opzioni quella corretta. Il film che inaugurerà la mostra a quale regista appartiene? Opzione A, Nanni Moretti. Opzione B, Paolo Genovese. Opzione C, Edoardo Gabriellini. Quindi opzione A, Nanni Moretti. Opzione B, Paolo Genovese. Oppure opzione C, Edoardo Gabriellini. 393 0119 119. La tua risposta definitiva e corretta adesso su WhatsApp. Dimensione suono Roma.

0: Mamma, abbiamo giocato anche con I Love Roma. C'erano tre opzioni, insomma, sulla domanda che riguardava appunto la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma. Diciamo che il regista di cui film inaugurerà la prossima edizione non è quello che avete citato, perché quel regista lì, diciamo, si trova a Venezia, lo possiamo dire tranquillamente. Torneremo comunque a giocare con I Love Roma, lo faremo in diverse occasioni nella giornata di domani.
1: Would you dance? If I asked you to dance,

0: momento romantico. Enrico Iglesias su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Grazie ragazzi. Siamo Davide, Marianna, Caterina, Giuseppe e Pietro. Direzione in questo momento Burtina. Direzione di Burtina.
0: Ecco, mi piace un po' all'unisono, un po' accavallati, però c'è una bella energia, una bella cricca in quell'auto. Quindi buon viaggio, ragazzi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Wow. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Tutto pronto per un altro momento importante. Raccogliamo 4 hit. Eccole. Il contenitore si chiama proprio For For You. Francesco Gabbani in arrivo, ma da risentire c'è anche Alice Merton di Noruzzi.

ritmo della capitale, molte persone non festeggiano mai il compleanno, molte non festeggerebbero mai, proprio mai, e se dipendesse soltanto da loro, altre invece lo farebbero in qualsiasi occasione. C'è chi festeggia anche più volte il compleanno, cioè tipo 3-4 giorni di festeggiamenti, e lo si fa sempre in grande, ma tutti gli anni, non solo per il 30esimo, 40esimo, 50esimo. I super fanatici del compleanno non rinuncerebbero mai a organizzare qualcosa di molto appariscente con amici e parenti per un giorno o anche un'intera settimana, proprio spinti dalle motivazioni altruistiche, dal desiderio di passare del tempo con le persone care. Io non so se voi fate parte della categoria di quelli che ogni anno, ma proprio ogni anno, festeggiano il compleanno, oppure che ne so, al rintoccare di quel decennio lì, cioè trentesimo, quarantesimo, perché tipo se festeggi il cinquantesimo, poi l'anno dopo fai un nuovo festone per il cinquantunesimo.

0: è un fenomeno ovviamente legato anche ai social e alle varie forme di autocelebrazione. È plausibile, insomma, anche a casa, visto che hanno accresciuto in generale un bisogno di segnalare il proprio status attraverso, insomma, i consumi di beni e le esperienze per rafforzare la propria autostima. Voi festeggiate ogni anno il vostro compleanno oppure solo nei momenti importanti? 393 0119 119.
1: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: 4, Tony F, Gaia su Dimensione, Siamo Roma, il ritmo della capitale. E a questo punto, essendo domenica, c'è il secondo round, il secondo giro di una classifica importante.
1: Dimensione Suono Roma. 5,
2: 4, 3, 2, 1. Music Lab. Chart. Music Lab Chart.
0: Una classifica che ogni settimana ci permette di capire quello che vi è piaciuto di più e della Music Club Chart. La realizziamo con i voti delle 5 hit che hanno avuto più consensi proprio nel sondaggio di Music Club, che si trova sia sull'app che sul sito. Partecipate perché è molto divertente. Questa volta spostamenti tanti, diversi, ecco. Intanto Bebe Rexha rimane lì alla 5 con A New Religion.

che altro micro spostamenti che riguardano pezzi che sono presenti in classifica da un po' di tempo, non cambiano le sorti dell'ultimo singolo di Bebe Rexha, intanto appena sentito, costruito su Insomnia di Faithless. Sono stabili anche i Pinguini Tattici Nucleari, che vedremo tra meno di un annetto allo Stadio Olimpico. E alla 3 scende dalla 2 di settimana scorsa Partenope di Merche Cremont con Serena Brancale e The Colors.

seconda posizione della Music Club Chart in risalita di uno, quindi in linea un po' come la ripresa fisica di Noemi, cioè la sua Tu cosa fai questa sera. Ma la più votata e stravotata e anche la hit dance più suonata in radio, anche la più ballata nei club, è proprio quella di Ugel con Email Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun.

To the Sun di Ugel, ancora una volta la numero uno della Music Club Chart, proprio come settimana scorsa. Continuate a votare le hit che fanno parte del nostro sondaggio, anche per capire poi insomma come si rae la classifica settimana prossima, ma soprattutto per vincere le cuffie white. C'è l'app e c'è il sito. Dimensione.

0: Lopez, che abbiamo riascoltato dal 2000. Si parlava prima degli ossessionati, del loro compleanno che festeggiano tutti gli anni. Sarà anche un fenomeno legato ai social media per rafforzare la propria autostima attraverso il riconoscimento altrui, però insomma festeggiare in maniera così sfarzosa prevede anche un certo insomma dispendio non solo di energie. Ne approfitto per salutare appunto anche Claudietto, il quale tutti gli anni festeggia ma sempre in maniera sfarzosa.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ci siamo, a questo punto la storia del ritmo ci permette di rivivere momenti più belli degli anni 90, degli anni 2000. Il viaggio parte proprio da un pezzo storico di Patti Smith, canzone che tra l'altro apparteneva inizialmente a Bruce Springsteen, lui la rifiutò, la passò a lei, un successo clamoroso. La versione che sentiamo è quella dance degli anni 90 di Cora e Talisa.

0: Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ancora buona domenica sera a tutti. Con Lorenzo Palma il viaggio intorno alla dance 90-2000 continua. Adesso ci permette di andare a farci un giro in Svezia, è da lì che proviene Neja. La risentiremo con All About The Money, pezzo degli anni 90, sempre dagli anni 90 anche i Cappella, un progetto che nasce a Brescia e che apre la prossima sequenza. Move On Baby.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Adesso praticamente per la musica dance del momento l'utilizzo di sample importanti è quasi d'obbligo. Street Player, canzone degli anni 70 dei Chicago, fu recuperata da Buckethead nel 95 per The Bomb. Sequenza che si apre invece con Soup for One come sample degli Chic, utilizzato dal progetto francese di Mojo in Lady Hear Me Tonight. Rhythmic History.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: Rhythmic History, Extended Version.
4: Si chiama Rozalla, un artista inglese che è venuta fuori negli anni 80, ha fatto la corista per molti progetti, poi si è messa, diciamo, in proprio per portare avanti un grande progetto dance. Ha avuto anche l'occasione di aprire negli anni 90 i concerti di Michael Jackson. Please Don't Go, il pezzo di W, ci riporta esattamente nel 1992.

0: locale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensioni suonoroma.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Stanno per arrivare King Africa, ma anche Safeway di I'm in Love, French Affair di Sexy dal 2001. In sequenza l'ultima per questa domenica, che chiude la parentesi con la storia del ritmo, almeno per questa sera, ma ritorniamo puntuali domani come sempre prima della sveglia dei gladiatori alle 5. Io sono Lorenzo Palma, fra poco Gianmarco Callari con Special Party. Ciao a tutti.

0: Adesso. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eccoci qua, finalmente inizia la nostra festa a chiudere, a concludere questa domenica sera. Dagli anni 90 passiamo ai suoni del presente, in alcuni casi anche del futuro, perché c'è un sacco di musica nuova da ascoltare.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Buon viaggio, buon rientro a casa, qualunque sia la vostra destinazione, lo sapete, ci trovate da queste parti.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Tre protagonisti di questa domenica sera su Dimensione Suono Roma. All'interno della nostra festa c'è un famosissimo cantante che ha dato nomi di persone alle sue sei chitarre acustiche: Kate, Felix, Nigel, Lloyd, Trevor, Cyril. Parliamo di Ed Sheeran.
1: Special

0: ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: A questo punto siamo entrati nella seconda parte della nostra festa, qua su Dimensione Suono Roma, fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. E che personaggi, che DJ che stanno per arrivare: Bob Sinclair, Jonas Blue e prima di tutti Google. Move into the Sun.
1: Special Party.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: È tornato l'appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance, l'eurodance per come la conosciamo noi oggi. Il nostro DJ Arturo J.K. Arturi ci riporta con la mente, non solo, anche con le orecchie, nel 97. Gala, il brano è Let a Boy Cry.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Un'altra ora che si apre davanti a noi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Come state? Dove siete? Se vi va potete raccontarmelo al 393 0119 119. Noi iniziamo questa ora dal 93 con Living On My Own.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ed è giro di boa per noi, siamo a metà del nostro appuntamento notturno in questo lunedì notte e lo festeggiamo con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, di Sting, Jeffrey J. Il brano del 93 è People Have the Power. Grazie JK per averlo scelto.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Un brano questo che davvero non vedevamo l'ora di ascoltare, anche perché la nostra amata Miley Cyrus, per tutte le persone della mia generazione, Hannah Montana, ha deciso di proseguire la sua carriera come le grandi icone, leggende musicali, solo con il nome. Quindi ascoltiamo Miley con Busker Swades.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Week History.
1: Inizia la terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a te che sei dall'altra parte della radio, dell'Eleonora Scaiola. Fino alle 3 siamo insieme e iniziamo quest'ora dal 97, mio anno di nascita. C'è Diana King, I Say a Little Prayer, il remix.
2: Ritmo History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.